0: cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Una partita di beneficenza
3: non
2: è
3: ci interessa.
2: 5 minuti dopo.
3: Ma chi
2: e non avevo tempo di prolungare la sosta. No. E lui me l'ha tolta.
3: Subito, Iliana, per favore, mi trovi dei contatti. Vado, andrò subito dopo la puntata in qualche procura a denunziare questo ausiliario.
2: Sai che m'ha detto? Ha preso qualcosa, ha preso sul computerino, aspetti, ta ta ta ta ta, poi mi guarda e mi fa: questa la butti che non esiste più.
3: Mamma mia, ma signor ausiliario!
4: Vigile porcellino.
5: Pensate al contrario. Tu stai camminando, ti ferma la vigilanza e ti dice: ah, è in contravvenzione. Ma se mi dai il tuo numero, te la tolgo. Per numero, io te do pure una bella incarcata.
3: Eccoci qua.
6: Senta, il cito l'abbiamo fatto? Ancora no? Ok, pensiamoci ora a farlo insieme, eh?
7: Lo vedi che vuol dire averci una quinta?
5: Ma fatemi capire, quindi il vigile è stato multato, cioè il paradosso proprio. Comunque è proprio vero, tira più un pelo di fila che una macchina in doppia fila.
8: Forse ho capito il trucco da Marchetti. Nel momento in cui è andata lì dal vigile, gli ha fatto sentire il rumore bip bip. Quella ha capito a che si riferiva e gli ha torto tutto.
2: Questo?
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19. Solo su Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: morning show best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
1: All'obitorio su ogni cadavere c'è la cordicella, ragazzi.
2: Ma veramente?
1: Tu immaginati, suona quella di campanella. Io almeno nei film ho sempre visto quella cordicella. Sopra ogni cadavere c'è una cordicella che in caso di risveglio così di quello che dovrebbe essere il defunto, interviene quello che sta in quel momento controllando l'obitorio, il guardiano.
2: Questo lunedì sta andando sempre peggio.
3: Sempre peggio, se ci pensi anche nelle tombe, non so se all'epoca li mettevano.
1: Adesso Giovanni.
3: Tanto ci sono storie che non voglio qui dire.
4: Allora, senti Massimo, visto che comunque tu ti dovrai occupare dell'aspersione delle mie cenere, come siamo d'accordo.
1: Sì, è vero, ti devo portare.
4: Mi metti anche un walkie-talkie dentro la bara, almeno per i primi 2-3 giorni.
1: Ma si scarica, dopo un po' si scarica.
4: Vabbè, 2 giorni dura.
1: Sì, un paio di
4: tanto
1: giorni.
4: Quello, poi flambé e via.
1: Ti metto anche un power bank.
4: Sì, grazie.
1: Ti metto anche un power bank. Sai che da quando mi ha lasciato sto incarico, Gabri, che lo devo andare a disperdere io, c'ho sempre la preoccupazione della folata di vento che ti arriva contraria nel momento della dispersione.
4: Hai paura che ti fecondi?
1: Sì, ho paura di rimanere.
0: Morning show best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
7: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

0: buon vento.
1: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
2: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
1: Anche in televisione.
2: Globo TV.

0: in TV.
1: Cercala sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Meno il quartiere, stai per i cavoli tuoi, quindi anche il matto del quartiere o della zona non lo conosci, cioè c'è, sì, ma non lo identifichi più, sì, perché non lo commenti nemmeno con gli altri, no?
3: Esatto, viene un po' meno, in effetti anche da me adesso, se ti dovessi dire uno che un po' conoscono tutti nel quartiere, non c'è. In passato ce ne sono più di uno, non necessariamente il matto,
2: No, magari non estremo,
3: anche,
2: però...
3: anche la persona, che ne so, l'anziano che ferma tutti e parla con tutti,
2: sì,
3: che
2: sì, cosa, sì,
3: capito, queste
2: il
3: cose qua,
2: il pippone del quartiere,
3: che si attacca al pippone.
4: Noi abbiamo il mitico Paiella, il Forest Gump di casa Lotti.
5: Sì. No, raga, tranquilli, se cercate i matti stanno tutti a Pomezia, sono venuti tutti qua.
6: Pensa che sta cosa ho provato a farla pure io, dal barcone a Ostia. Niente, mi sono arrivati subito due schioppettate sul vetro.
7: Scusate, io abito a Borgata Finocchio, a Roma, sulla Caselina.
3: Sì.
7: Allora la sera posso dire buonanotte Finocchio, come danno dell'omofobo, del fascista, del nazista, che ne so.
2: Perché?
7: E poi giorno farei buongiorno Finocchio, è sempre la stessa storia, si può fa?
1: Tutto bloccato,
0: torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
0: solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Solo su Cash Globo hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: be back.
1: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.

Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.

0: I'll be back.
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
1: Creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.

0: con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sala accogliente e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
6: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: Discount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Sirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
1: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 €. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 €. Mauris.
0: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days.

31.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.

0: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, un saluto da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un weekend molto caldo anche sul Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale e con i massimi che si spostano proprio verso l'Italia. Avremo dunque temperature sempre molto elevate con punte di 36-37 gradi sulle aree pianeggianti interne. Pochi disturbi nuvolosi, al più relegati alla dorsale appenninica nel pomeriggio, dove sabato sarà ancora possibile qualche locale e breve fenomeno, soprattutto verso le vette più elevate al confine con l'Abruzzo. Caldo intenso anche a inizio settimana, poi correnti più fresche smorzeranno la calura. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 € al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
4: Info e regolamento su radioglobo.it.
5: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
6: Perfetto.
5: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
6: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
5: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
6: Allora sei nel posto giusto.
7: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: L'estate è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!

0: vita continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Quest'estate, vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
5: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
6: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Auto usata da Valentino, sì.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
9: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
9: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: valentinoautomobili.it.
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
14: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
13: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
17: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
16: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
17: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
18: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
9: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
2: Attenzione, il programma può contenere riferimenti espliciti e può essere stato prodotto utilizzando
19: voci artefatte
2: e imitate e tratta argomenti di ogni genere, però fa molto ridere.
1: Il Morning Show è offerto da
19: Magicland.
9: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.

0: in FM, DAB
1: e sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: È proprio così, anche sul canale 91 del digitale terrestre, con il meglio di tutta la settimana della Morning Show. Buongiorno a tutti, sveglia, io sono

0: per questo appuntamento che potete anche vedere sul canale 91 del Digitale Terrestre. Pensate che per l'occasione siamo passati in sala trucco, però abbiamo trovato chiuso e quindi niente da fare.
1: Siamo pure in pigiama, quindi sconsiglio di guardarci.
0: No, no, io sono tutto caruccio con la camicetta.
1: Ah, tu sei caruccio?
0: Sì, io sono tutto caruccio.
1: È vero,
0: tu sei impresentabile,
1: sì,
0: sei una cosa indegna.
1: È vero,
0: sei una cosa inguardabile in questo momento, Flavio.
1: Come le donne del calcio. Esatto, va bene, esatto. Abbiamo parlato ridendo sopra. Ecco.
0: Ridiamoci sopra.
1: Ridiamoci sopra.
0: Buongiorno, cara Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno, buongiorno Massimo Pari, buongiorno ragazzi.
0: Saluti a voi che vi siete svegliati presto per sentire, insomma, tutto quello che abbiamo combinato durante questa settimana con il morning show di Radio Globo. Quindi ne abbiamo per 3 ore.
1: Sì, partiamo, dai.
0: Si comincia subito. Ben arrivati, allacciate le cinture. Si comincia.
2: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Su Radio Globo è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
5: I migliori sabato e domenica dalle 7 alle 10.
6: Viva il Morning Show!

0: Giorgia Meloni e Donald Trump, quindi non dobbiamo copiare, lasciamola fare a loro, anzi forse hanno finito, perché insomma Giorgia Meloni ci ha voluto mettere un punto. Ecco, sentiamo com'è andata.
1: The Morning Show.
2: The Morning Show on Radio Globo.
0: Risponde al telefono a chiunque, Donald Trump, cioè lo chiamano e tipo
3: lo dico,
0: è uguale. Non credo che sia così facile. No, l'hanno confermato alcuni giornalisti, sembrerebbe che lui il suo numero lo dà in giro, lo dà, e poi alcune volte quando gli va risponde esattamente come fa Lotito, ragazzi. Poi chiaro, non sarà il suo numero ufficiale, no? Però
4: Fede,
0: sembrerebbe sia così, eh.
4: Vuoi provare a chiamare Trump per cortesia? Vediamo se ci risponde.
0: Guarda che se abbiamo fortuna magari ci risponde, eh. Sembrerebbe sia così. Poi chiaro, ripeto, non sarà il numero, però la modalità più o meno è quella. Siccome si addormenta anche Trump ultimamente un po' dappertutto, io il parallelo, ragazzi, ce lo vedo.
5: Sì, ma c'è un punto importante di quello che abbiamo appena sentito, lo dico velocemente, e anche risponde alla domanda tua, Massimo, perché praticamente è vero che comunque risponde. Stamattina c'è anche un'intervista della Rossi Hawkins sul TGCOM 24, sempre di Trump, che ha risposto al telefono. È lui che ha voluto parlare di questa cosa, mentre con Patangelo gli chiede delle cose anche relative all'Ucraina, ma anche a tutti i conflitti. Lui a un certo punto chiede: come sta la vostra premier? Questo ti fa capire che la voleva insultare.
0: Ok, adesso sentiamo la risposta di Giorgia Meloni dopo le dichiarazioni di Donald Trump, naturalmente.
6: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: The Morning Show on Radio Globo.
0: Qua siamo quasi a livello di specchio riflesso fra loro due, eh? Più o meno stiamo arrivando lì, perché ragazzi poi c'è stata la rincarata di Donald Trump, no?
5: Assolutamente, e che rincarata, perché ha detto: non ce l'ho solo con Giorgia Meloni, ce l'ho con tutti i paesi. Lui ce l'ha ancora, si è segnata quella cosa che non gli hanno dato una mano sull'Iran, e praticamente lui ha detto in questa nuova intervista, è tornata ad attaccare l'Italia, non solo l'Italia, alla domanda: ma a questo punto uscirà, perché c'è una critica sulla NATO, uscirà dalla NATO? Lui ha detto: non li voglio rispondere. Non dice non lo so, non dice boh, dice non ti voglio rispondere. Sappiate che da questo momento in poi comunque il governo italiano, nella figura del premier Giorgia Meloni, non risponderà più a Donald Trump su questa situazione. Questo è stato detto proprio ufficialmente.
0: Se no veramente siamo a livello specchio riflesso.
5: No, ma anche perché ricordiamoci quello che diceva la Meloni tempo fa su Trump, che era la persona più giusta del mondo, era la persona più bella del mondo. Abbiamo visto delle immagini in cui sembrava il migliore amico del mondo. Adesso le cose si sono rivoltate.
0: Tra l'altro hai saltato un passaggio, perché poi si sono battibeccati ancora, perché lui ha rincarato la dose dicendo: beh, probabilmente vuole stare vicino a me perché la sua popolarità.
5: I numeri. Ecco,
0: e naturalmente Giorgia Meloni ha risposto dicendo: beh, fossi in lui mi preoccuperei della sua popolarità. Ecco.
4: E tutto questo l'ho fatto ovviamente sui social network, e se tanto mi dà tanto, se sono così amici, migliori amici addirittura, Trump dovrebbe sapere come si chiama Giorgia Meloni, perché l'ha chiamata G. Giorgia Meloni, quindi da oggi in poi sarà G. Giorgia.
5: Come Giuseppe.
0: Però pensa che era indeciso se chiamarla Piripicchio.
7: A Giorgia, che t'ha detto? Che t'ha detto, Trampone?
0: Mamma mia, ragazzi,
7: aspettiamo con ansia il falò di confronto.
8: Buongiorno ragazzi, si è svegliata presto Giorgia Meloni ad arrivare a capire che Trump sta fuori di testa?
0: Beh, un pochino fuori di testa.
9: Ma infatti,
0: ragazzi,
9: la risposta ai quesiti di Giorgia Meloni quando dice non capisco perché si sia comportato così arrivano da Mary Lee, che è una psicologa clinica di New York, nonché la nipote di Trump, che dice: un uomo in declino cognitivamente, psicologicamente ed emotivamente, sta perdendo il controllo e peggiorerà ancora. E lei parla di disturbi psichiatrici non diagnosticati,
1: The Morning Show on Radio Globo.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
3: Radio Globo Promotion.
4: Ed ora parliamo del BYD,
2: BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
3: Radio Globo Promotion.

0: indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da 19,90€. Info su magicland.it.
1: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
3: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99€. Todis, buongiorno convenienza!
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare!
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
8: Ah, e questa è la vista dal finestrino
7: della macchina. Favolosa!
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Grano Salis.
11: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
10: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti e ampio parcheggio a due passi dal Gra.
11: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
10: Grano Salis, il gusto che emoziona.
11: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
12: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
13: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
12: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
14: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda GQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
16: The Morning Show.
17: Sponsored by Magic Land.
18: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
19: Stai ascoltando The Morning Show.

0: talk about.
1: Morning Show Best.
2: Siete la radio più migliore del mondo.
1: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
3: Proprio così, on Radio Globo, ma anche su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre. Quindi salutiamo non solo chi ci ascolta, ma anche chi ci guarda. Allora, ragazzi, com'è andata la notte? Le temperature sono altissime, talmente alte che magari vi siete sentiti dire: Anto, fa caldo.
4: Ma anche la mattina, perché noi siamo qui chiusi nello studio, quindi non sappiamo se già c'è questo caldo incredibile e cosa stanno facendo i nostri ascoltatori, soprattutto.
3: Quello che stanno facendo non lo so, ma però abbiamo indagato su quello che hanno fatto questa notte.
4: Eh sì.
1: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
5: No, ragazzi, cambia il tempo, lo sento nelle ossa.
3: Lo sente nelle ossa, giusto. Allora, tanto per cominciare, allora, sentiamo un attimino qual è la novità meteorologica di quest'anno, il consiglio del TG1, vogliamo sentire?
4: Sì.
3: Allora dai, sentiamo. Mi raccomando però, prendete alla lettera questo consiglio, questo è veramente un servizio.
6: Ascoltate bene, veramente.
3: Sì, è un servizio del TG1 però, cioè ci tengo a specificarlo.
6: L'ammiraglia della RAI.
3: Ok? Questo è il consiglio che hanno dato, vai.
7: Mangiare poco, bere, non fare l'amore soprattutto, io non la faccio più perché ormai è finita, però è pericoloso.
1: Stai ascoltando The Morning Show su Radio Globo.
3: È vero che è pericoloso e anche poco igienico.
6: Certo.
3: Questo caldo, tutto appiccicaticcio, chi è che la sera c'ha voglia di mettersi lì? Dai,
8: fatica.
3: Si avvicina e tu fai. No, adesso
8: che
3: notte,
8: sudore.
3: Prego. Dai, adesso c'è. Certo.
4: Scusa, Gabri, come sei rimasto incinto allora?
8: Con tramezzino.
3: Facendo da solo, si chiama in maniera artigianale, ecco. No, vabbè, sai, magari ci sono quelli lì che effettivamente. Allora, vediamo se c'è qualcuno che ieri è stato rifiutato o che ha rifiutato. Sì. Ieri sera, nel momento magari sai, della coccola, qualcosa. No, dai, troppo caldo. Cioè, qualcuno l'ha detto ieri tra le coppie che stanno ascoltando in questo momento il Morning Show. Sì. Questa è una grande inchiesta.
8: Ah, vale solo per le coppie?
3: Non devono avere un legame per forza, insomma.
8: No, non intendevo quello. È che uno anche da solo dice: no, guarda, stasera è troppo caldo. Comunque fatica.
9: Buongiorno, no, io ci ho manco provato a chiederlo. Ho visto che ha messo i ragazzini dentro al letto, quindi. Nisba!
3: Ah, quello è un caro segnale, capito?
4: Quella è una tattica.
3: È un chiaro segnale. Quando succede quello, significa.
8: Beh, ma scusa,
3: che
8: dovrebbe essere infatti, il contrario, no?
6: Stavo pensando.
8: Amore, ho messo i bambini a letto.
4: No, nel suo libro. Letto.
3: Capito?
8: Cioè, ha creato la barricata.
3: Certo, metti i bambini dentro al letto e tutto finito.
8: Esperta,
4: lo so bene, è una tattica.
6: Capito? Perché siete dei classiconi. Invece potete farlo in salotto, in bagno, sulla lavatrice.
4: No, perché i bambini
6: sulla
4: poi quando
6: si svegliano.
4: Bravo, Massimo. Niente, Giovanni.
8: Poi
4: no.
8: lei ha raffinato la tattica. Lei mette un ragazzino in ogni stanza.
3: Siccome ce n'ha solo uno, se li fa prestare dalle amiche, capito come?
10: Ma che state a dire? Con l'aria condizionata si fa meglio l'amore. Ma che state a dire? Tutto il condizionatore. La favola.
3: Perché ti arriva con lo spiffero.
8: Poi ti svegli col doloretto.
11: Ogni anno la stessa storia. Ti avvicini, amo, fa caldo. E che stanno l'ho fregata. Ho messo il condizionatore in camera, voglio dire che mi dice. Infatti ieri sera è andata una bomba.
3: Che meraviglia.
12: Eccola, presente. Buongiorno ragazzi. Giorgio da Roma. Ieri sera a me è successo. La sua risposta è stata: mo, fa troppo caldo, sto sudando, ce la faccio. Ciao ragazzi, buona giornata.
3: La risposta di lui.
8: Noi diamo sempre per scontato che sia la donna a porre in essere delle scuse per rifiutare, ma in verità non è così.
13: Ma io tutto a posto ieri sera. A mangiare ho mangiato, a dormire ho dormito, a scopare ho dormito.
1: The Morning Show on Radio Globo.

0: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
2: Amici del Morning Show di Radio Globo, un saluto da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende un weekend molto caldo anche sul Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale e con i massimi che si spostano proprio verso l'Italia. Avremo dunque temperature sempre molto elevate con punte di 36-37 gradi sulle aree pianeggianti interne. Pochi disturbi nuvolosi, al più relegati alla dorsale appenninica nel pomeriggio, dove sabato sarà ancora possibile qualche locale e breve fenomeno, soprattutto verso le vette più elevate al confine con l'Abruzzo. Caldo intenso anche a inizio settimana, poi correnti più fresche smorzeranno la calura. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito! MediaWorld.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: No, sì!
5: Brava!
4: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
4: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
14: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
15: Info e regolamento su radioglobo.it.
16: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
17: Perfetto.
16: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
17: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
16: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
17: Allora sei nel posto giusto.
18: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
20: The Morning Show,
21: sponsored by
22: Magicland.
23: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
24: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
25: The Morning Show
26: on Radio Global.

0: morning show best. Stai ascoltando il meglio della settimana del morning show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Buongiorno con il morning show di Radio Globo che vi sta svegliando anche per questo weekend. Lo facciamo tutti i fine settimana, come se non bastasse quello che facciamo poi durante la settimana, no?
3: Vabbè. Allora, però torniamo a noi, caro Massimo. Questa settimana abbiamo parlato di ascensori e gente che ci rimane chiusa dentro.
2: Perché è successo anche questo a due poveri sventurati.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
2: Perché abbiamo insomma raccontato la vicenda di questi due ragazzi che su un sovrappasso della Ostia Lido sono rimasti bloccati in un ascensore che sostanzialmente era stato appena inaugurato. Cioè, lavoretto fatto bene, mi
4: viene da dire.
2: Sono dovuti intervenire i pompieri perché non solo il disagio di rimanere dentro un ascensore, ma rimanere anche con 40 gradi che insomma ci sono in questo momento in città. Buongiorno Valeria, ciao, benvenuta.
5: Ciao, buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
2: Ciao. Allora Valeria, hai beccato anche tu un piccolo problema con l'ascensore?
5: Sì, per fortuna per me è stato piccolino, massimo 10 minuti, e ringraziando Dio insomma avevamo il signore tuttofare del palazzo che ci ha aiutate, perché era sera, era luglio, io ero bloccata in ascensore con mia figlia di neanche 5 mesi.
2: Sì.
5: E vi posso assicurare che sono stati i 10 minuti più lunghi della mia vita, ma non per la claustrofobia, ma per il caldo.
2: Il caldo, ragazzi, sì, il caldo.
5: Quindi io non oso immaginare quei ragazzi durante insomma il giorno, durante comunque una giornata caldissima, perché io di sera ho sofferto come un cane.
2: No,
5: e
2: poi
5: rimanevo incastrata tra i piani.
2: Poi tra l'altro c'è da dire, ecco, per aumentare un po' il coefficiente di difficoltà per questi ragazzi, che diciamo è quasi all'aperto questo ascensore, no? Non è dentro, sai, la tromba di un palazzo dove bene o male la temperatura è un po' più mite. No, qua c'è ti garantisco che questa aveva le porte praticamente che davano al sole, quindi si infuocava.
5: No, vabbè, effetto proprio friggitrice ad aria.
2: Esatto, capito.
3: Come ha fatto questo tutto fare a tirarti fuori in così poco tempo?
5: Praticamente ha resettato la centralina dell'ascensore, quindi l'ascensore è andato direttamente a piano meno uno. E ovviamente lì mi sono spaventata, perché a un certo punto si sono spente le luci e l'ascensore è cominciato a scendere. Lì per lì, non avendo capito che stava resettando l'ascensore, ho detto ok, mi sdraio a terra, la bambina me la metto addosso e mi schianterò per terra, perché
6: no, 10 minuti, non avevo capito tutta l'operazione, 10 minuti,
4: è tutto per fare il buon vecchio riavvia il sistema, spegni 10 minuti.
5: Esatto, però comunque se non ci fosse stato lui avrei dovuto chiamare minimo i pompieri.
3: Scusa,
2: e come si sono accorti che l'ascensore si era fermato? Perché tu non mi...
5: cellulare.
2: Ah, ok. No. Quindi hai
5: il cellulare che ad oggi salva ogni situazione.
2: Non c'era il bottoncino col citofono.
3: Per forza.
2: Chiama
5: qua. Sì, c'è, ma siccome nel palazzo purtroppo c'è la malsana abitudine di suonare la campanella, i bambini giocando, eccetera, quindi nessuno ci bada più.
6: Lupo.
5: Esatto, mamma di turchi e via.
2: Mamma mia, ragazzi.
5: Niente. Però insomma, col cellulare mi sono salvata. Con solo 10 minuti, sì, esatto.
2: Vabbè, dai, ha fatto un bagno turco gratis, mettiamola così.
5: Esatto.
4: A proposito
2: ciao.
4: Di campanelle al lupo al lupo, l'altro giorno vedevo in un albergo il cordino in doccia.
2: Oddio.
4: Ma qualcuno ancora ci fa veramente caso se suona il cordino?
2: Beh, in teoria
4: e soprattutto sono collegati. Cioè, alla reception c'è qualcuno che sente che stai tirando il cordino?
2: Guarda che quello era lo sciacquone, forse non era... No, in alcuni alberghi dovrebbe essere ancora collegato. Cioè, dovrebbe, io non so se per legge ci deve essere comunque.
3: Ma non lo so, io in alcuni posti non li vedo proprio più.
2: No, è vero, però in alcuni altri c'è, ma forse magari...
4: Il mio dubbio è che dove c'è comunque non suona.
7: Ho il terrore di rimanere nell'ascensore con questo caldo, soprattutto con mio papà anziano. Ogni volta che prendo l'ascensore ci penso. Mamma mia, però come si fa?
2: È che come si fa?
4: Te lo dico io, metti tuo papà, schiacci il bottone e tu rimani fuori.
2: Giusto? Quindi rimane solo papà.
4: Certo.
2: No, nel caso, ecco, lei è pronta a intervenire.
4: Certo,
2: così almeno
4: ti pare poco.
2: Milena, buongiorno.
8: Buongiorno.
2: Allora, a te che è successo, Milenuccia bella?
8: È successo da una vita, succede che mi blocco negli ascensori. Quindi
3: come?
8: È una vita. Cioè, io con i bambini, con mia sorella da piccola ero obbligata ad imparare ad aprire, perché mia sorella era claustrofobica, quindi ogni giorno ci bloccavamo. Finalmente riesco a cambiare casa per questo motivo.
2: Ah, ecco.
8: Ne prendo un'altra e niente, la storia.
6: Ma siete che porti sfiga, scusa, facci capire.
2: Fai io. Contatto con l'ascensore. No, aspetta, hai cambiato casa perché nella prima casa c'era questo problema con l'ascensore, quindi rimaneva
8: nessuno che si metteva lì a chiamare ascensoristi a cambiare tutto.
2: Ok, quindi rimaneva un problema, insomma. Ok, sì. Quindi hai cambiato casa e che è successo?
8: Che la storia si ripete.
2: Molto bene. Ale,
3: vabbè,
2: Ale.
3: Allora hai influssi, hai degli influssi sulla tecnologia. Ci sono delle persone che hanno l'influsso sulla tecnologia, rompono cose, computer, salta la luce.
2: No, ti spiego, lei non ha questo problema qui, ma ha un budget ridottissimo per comprare casa, e quindi compra case, diciamo così, dove ci sono questi ascensori del 1918 probabilmente. Sì. Esatto, non è possibile. Non è possibile.
8: Però io aiuto anche gli altri, si bloccano, suonano, io vado lì, spengo l'ascensore
6: e fino a un certo punto
8: diventa l'ascensorista.
6: Ma se io te vedo davanti con me a prendere un ascensore, aiuto in cavolo, io prima me ne vado, cioè, perché insomma in effetti insomma questo fluido negativo te lo porti dietro.
8: Ho capito, anche da dentro casa. Vabbè, ci può stare. Dovrei far salire qualcuno di mia conoscenza.
3: Comunque, ti do un consiglio: non lo prendere l'ascensore. Cioè, basta, vai a piedi. C'hai qualche problema che te lo impedisce.
8: Ma io lo
2: devo aprire.
8: Vabbè, sì, lo apro anche da dentro.
3: Lo apro. Ah, pure da dentro? Incredibile.
2: Allora fai una cosa, evita di andare in quelle città dove ci sono i grattacieli, ste cose così, che ne so, tipo
3: 190esimo
2: piano.
3: Sì,
2: capito, evita quella roba lì, evitala proprio tu, c'è niente da fare. Fai contatto.
0: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo. The Morning Show. The Morning Show. Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: Il meglio di tutta la settimana.
1: Almeno mi mettete un po' d'allegria.
0: On Radio Globo.
2: Il meglio di tutta la settimana del morning show di Radio Globo. Il fine settimana ha il compito di svegliarvi. Quindi giù dal letto, vi raccomando, giù dal letto.
3: Ma qualcuno si sarà dimenticato tutte le cose virali che ci sono state durante questa settimana. E quindi ci siamo noi per voi, ragazzi.
2: Allora, lo sapete, abbiamo anche il compito di scrollare per voi, sì. Perché sennò state sempre appiccicati a quel cellulare. Quindi facciamo una ripassata con il nostro viralissimo.
0: The morning show on Radio Globo. Viralissimo, il meglio e il peggio della rete, selezionato per voi su Radio Globo.
2: Arriva!
0: Oggi in Viralissimo.
4: Un ragionamento ineccepibile.
5: Ma dove sta scritto che io non posso neanche guardare un'altra donna? Lei mi ha risposto sulla Bibbia. Tu guarda, c'è uno dei comandamenti è non desiderare la donna ad altri. E io la volevo rispondere, però pur tu, quando ci stanno i modelli in televisione, la pubblicità dei profumi con questi modelli con gli addominali scolpiti, che alzi il volume della televisione per guardare meglio gli addominali, pure tu non dovresti farlo. Ma non ho potuto, perché il comandamento è non desiderare la donna ad altri, punto, a capo. Ho detto, ma non è che allora tutti i 10 comandamenti sono solo per gli uomini? E chi mai scriverebbe un elenco di divieti e di comandamenti riferiti solo agli uomini? Una donna. E allora forse Dio è donna.
0: Viralissimo.
4: Ed ora una risposta ineccepibile.
6: Ti farò una domanda, ma la tua risposta deve essere veloce. Quanto fa 6 più 7?
7: Veloce.
0: Viralissimo.
4: Una buona azione.
7: Questa è la prima e ultima volta che provo a donare sangue.
8: Perché?
7: Vado là, un sacco di domande, un sacco di problemi. Dove l'hai preso? Perché stai in un secchio? Cioè, uno cerca di fare una buona azione e...
8: C'è qualcosa che non va. No.
0: Viralissimo.
4: Cosa succede se metti 4 sosia di Michael Jackson in una stanza?
8: Sentiamo.
9: È bello, stupendo. Bel dialogo.
0: Viralissimo.
4: L'intervista al miglior tifoso del mondiale.
10: Nice to meet you.
11: Okay.
10: My name is.
11: Okay.
10: Yeah, my name is Hirochika Nakakuki.
11: Oh wow.
10: It's live.
11: Okay.
10: It's live.
11: Yes, it's live.
10: Yeah.
11: How excited are you?
10: Yeah.
11: You were so excited, right? Japan, right?
10: Excuse me.
11: Okay.
10: I cannot speak English, but.
11: Okay.
10: But. I'm excited!
11: Yeah, baby! Let's go!
10: Japan!
11: Japan, baby!
0: Viralissimo.
4: Pazzie per amore.
12: Hai mai fatto una pazzia per amore?
10: Sì,
12: e quale?
13: 80 euro d'anello. No, 80 euro d'anello. È 100 puro.
0: Viralissimo su Radio Globo. The Morning Show.
14: The Morning Show.
0: On Radio Globo.

0: hide from me. I'll be back.
1: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
2: Chuck, motore, azione!
3: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
4: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Tesoro, l'hai sentito?
12: Nah, se sta bene non chiama.
11: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
12: Proviamo a sentirlo?
11: Sì, dai.
12: Amore di mamma, come stai? Mangi?
13: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
14: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
15: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
16: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
2: The Morning Show,
3: sponsored by
4: Magicland.
5: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
6: Solo le migliori in FM.
7: E sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: Buongiorno, è l'ora delle offerte di Romana Auto su Globo.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
0: Tutta la settimana del Morning Show di Radio Globo è compressa in queste tre ore che abbiamo nel fine settimana, sia sabato che domenica. Allora, buongiorno a tutti, dobbiamo parlare di sport.
5: Sì, dobbiamo parlare del nuovo presidente della Federazione Nuoto Calcio.
0: Ne abbiamo uno nuovo appena scartato, si chiama Malagò.
4: The Morning Show.
6: The Morning Show on Radio Globo.
7: Che cosa deve fare?
0: Deve ricostruire tutto, che cosa deve fare?
8: E lui vuole ripartire certamente dai giovani. Allora, io non credo che Gravina non voleva partire dai giovani. Ora bisogna sempre capire, quando arrivano al ruolo più importante, apicale di una struttura, che cosa accade. Qui con le scuole calcio bisogna dare delle sovvenzioni alle scuole calcio, bisogna ovviamente promuovere i calciatori italiani. Come si fa?
0: Cioè, mettere un limite, per esempio, di calciatori stranieri che possono giocare nelle squadre del campionato di Serie A.
8: E questo è un punto fondamentale, perché tu vuoi mettere un limite gli sponsor, i procuratori, perché comunque il fatto che ti arriva un giocatore come Messi in Italia ti porta anche in cassi.
0: Vabbè, però,
8: dei diritti,
0: qualcosa bisognerà fare, Giovanni. Oh. Non si può continuare in questo modo.
8: Ma i soldi comandano sempre.
0: Capito che i soldi comandano sempre, però poi alla fine diciamo che questi soldi, in qualche modo, che tu guadagni così, li perdi da un'altra, perché non hai, insomma, una nazionale.
8: Non vai ai mondiali.
0: Un'Italia.
9: Lui sarà in carica soltanto 2 anni. Quindi, per riassumere quello che state dicendo, saremo fuori anche dagli europei.
0: Molto bene.
9: Buon anno.
0: Ma infatti non si chiama Malagò, ma si chiama Maigo. Quando arriva non si go. No, vabbè, vediamo un attimo.
5: Siamo speranzosi?
0: No. Sapete come rispondo io? Rispondo così. No, beh, ragazzi, no, magari gli ascoltatori, voi, casomai, diciamo, indossate i panni di Malagò. Che taglia porterà Malagò adesso? Allora, qual è il primo provvedimento? Che cosa fareste? Quale soluzione adottereste per cercare di salvare e di rilanciare il calcio italiano?
9: Mi dimetterei.
0: Subito, bravo. Sì.
4: The Morning Show.
0: Bel cannone in bocca, no, ma non fuma più.
5: Nessuno fuma più.
0: Penso di fumare. Allora, come rilanciare il calcio italiano? Qua stiamo sentendo che escono fuori alcune problematiche. Abbiamo sentito di gente che deve pagare per poter proseguire con la carriera calcistica, anche se sei un talento.
8: Si dice,
0: non è come lo diciamo noi. Ci sono state diverse inchieste, che dicono e che documentano alcune cose. Però aspetta, Erika, buongiorno. Ciao.
10: Buongiorno.
0: Erika, buongiorno, benvenuta
10: a tutti.
0: Allora, Erika, tu sei la sorella di un famoso calciatore di Serie A, non so se vuoi dire chi, però insomma, ecco, sei...
10: Sì, certo, Vladimiro Falcone.
0: Vladimiro Falcone, che è il...
8: Ma è tifoso della Roma, Falcone, o sbaglio?
10: Assolutamente sì.
8: Tifosissimo.
0: Però non gioca con la Roma.
8: Gioca, ma vuole giocare con la Roma.
0: Ho capito, però insomma, con chi gioca?
10: Lui è il portiere del Lecce.
0: Portiere del Lecce, quindi stiamo parlando, insomma, di qualcuno che...
8: Ma è pure forte.
0: Gioca il calcio professionistico.
9: E vuole giocare con la Roma?
8: Vorrebbe giocare
9: 250.000
8: con la Roma.
0: Ecco, la domanda è proprio quella. Guarda, voglio tuo fratello, per arrivare insomma a un buon livello, no? Gioca in Serie A. Nel suo percorso, da quando era giovane, ha dovuto pagare qualcosa?
10: No, assolutamente no. Assolutamente no. No, lui è stato visto praticamente da queste persone. Ovviamente non so se posso fare il nome della società dove giocava.
8: Ma puoi fare quello che vuoi.
9: Noi prendiamo le distanze.
10: Perfetto, no, va bene. Cioè, sono soltanto tantissimi complimenti alla Vigor, che comunque ha una grandissima vetrina, e l'hanno visto e l'hanno portato via.
0: Okay.
10: Sì, l'hanno portato a Genova a giocare con la Sampdoria e okay. Da lì è iniziato tutto il suo percorso.
0: Quindi da lì è iniziato tutto. Quindi hanno visto il grande talento di tuo fratello, sì. Quindi non hanno dovuto fare robe che stiamo sentendo questa mattinata, no. Di procuratori che devono prendere una stecca. Cioè è andato tutto abbastanza in maniera lineare, ecco.
10: Sì, fino ad arrivare in Serie A sì, abbastanza tutto lineare, in senso ce l'ha fatta comunque con le sue forze. Mm. Questo sì.
0: Ok, sì. Quindi a smentire diciamo quello che è venuto fuori fino adesso, però sai, una rondine sì, non fa primavera.
10: No, poi comunque lui l'ha sempre dichiarato nelle sue interviste che comunque ha sempre fatto tutto tra virgolette da solo. Quindi sì.
0: Vabbè ragazzi, allora questa è una versione.
8: Sì, beh, ci sono, non è che tutto è così, no, ci sono no, pure, cioè forse no. Magari la maggior parte è così, poi però ci sono la parte delle mele marce, certo. Come in tutte le cose.
0: Comunque, a tuo fratello devi dire che insomma noi adesso devi dare 250.000 euro, se può scendere, se vuole proseguire. Va bene, salutacelo, ciao Erika.
10: Grazie mille.
0: Ciao. The Morning Show on Radio Global.

0: Chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Lattesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Usata da Valentino, sì.
4: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziendali. A super prezzo AutoScout 24.
3: Tutta la gamma Volkswagen. T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
4: Fiat 500, 600 la prima. Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
3: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
4: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
3: ValentinoAutomobili.it.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarelle colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza!
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
14: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
13: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
15: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
4: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
16: Con immobili

0: bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
1: Un disastro.
0: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato.
0: E tua moglie?
2: È scappata.
1: Con uno del posto.
0: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
1: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
5: The Morning Show,
6: sponsored by
7: Magicland.
8: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
9: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Repubblica.
1: Morning Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
2: Siete i migliori.
3: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
4: Viva il Morning Show!
1: On Radio Globo.

0: immagina.
1: Ma non c'entrava niente adesso questo paragone con Jurassic Park.
0: Come
1: ma chi
0: no?
1: Sei? Gabri Venus, dico io. The Morning Show. The Morning
2: Show on Radio Globo. Via Cuba chiusa anche via Santa Maria Goretti all'altezza di piazza Addis Abeba con deviazioni del traffico su viale Etiopia. Questi sono alcuni dei punti, fortunatamente nessun ferito.
1: Meno male.
2: Però dalle immagini che stiamo tra l'altro anche vedendo e soprattutto quelle che sono arrivate sui social che sono girate, insomma si è rischiato parecchio.
1: Ieri sì, ragazzi, allora ce n'è una che in maniera particolare sì. Mi ha spaventato, di una ragazza che è ferma al semaforo sotto la grandine che comincia un po' a riprendere quella che è la situazione, ma tutta un tratto si sente, sai, uno scricchiolio, si sente qualcosa, insomma, e si vede un albero che è proprio fianco a lei che
2: diretta proprio.
1: Sì, sì, sì, che cade e colpisce la macchina, ragazzi, sul cofano, insomma, abbia colpito, no? La parte più grande dell'albero, però ragazzi è questione di centimetri lì, perché stiamo parlando non di un ramoscello,
2: anche questa del taxi col bambino,
0: Sì, però la ragazza che dice Massimo aveva anche una Smart, quindi una macchina anche piccolina col cofano corto.
1: Mamma mia, ragazzi, veramente
3: spaventoso. Ma ricordato spaventoso. La scena di Poltergeist quando l'albero lui lo fissa e alla fine l'albero gli entra nella stanza e lo rapisce.
1: Abbiamo sfiorato veramente la tragedia.
3: È una scena che mi ha traumatizzato veramente. Ci sono rimasto sotto quando ho visto questo video.
1: Mi è arrivata dopo un attimo. Ho detto, ma dov'è l'attinenza?
3: Ragazzi, è traumi infantili.
2: Hai ragione, pure quando a Profondo Rosso entra e c'è la scena dello specchio.
3: No, anche quella, ma non c'è l'altro.
0: Gabri ha visto solo Poltergeist nella tua vita, come tu hai visto solo Matrix, Giovanni.
2: Esatto, è vero.
1: Sai che mi ha ricordato a me? Ocean's Eleven, il momento in cui entrano nel cavò.
2: È vero.
1: Perché? Ma perché? Allora, attenzione, raffica di cosa va ricordato. Vai!
2: Che non deve c'entrare nulla!
1: No, non ci deve entrare nulla.
3: Ma
1: adesso
3: come non c'entra nulla? C'è il bambino terrorizzato e poi c'è la tempesta.
1: Torna.
3: Lui fissa l'albero, a forza di fissarlo, l'albero si anima e lo prende.
1: Aspetta,
0: hai detto
1: un bambino?
3: Sì, con l'albero.
1: Sai che mi ha ricordato? La scena della bambina. No, del bambino di Shining col triciclo nell'albergo.
2: Ma perché mamma ha perso l'aereo?
4: A me mi ha ricordato l'albero azzurro quando usciva Dodò e tirava fuori lo scatolone fabbricone.
5: Mi ha ricordato il momento di Marcellino Panervino quando parla col crocifisso.
6: A me l'albero mi ha ricordato Guerre Stellari, pieno d'alberi in quel film.
7: A me mi ha ricordato
8: Tutto a posto. A me mi ha ricordato il platano picchiatore di Harry Potter.
9: A me mi ha ricordato Via col vento quando dice domani è un altro giorno.
10: Mi ha ricordato questo, la scena dello squalo quando attacca la barca al largo dell'oceano.
11: Ma lo sai a me chi mi ha ricordato invece?
1: No.
11: Ghost, il momento quello là del vaso.
7: A me mi ha fatto venire in mente Susanna sulla bicicletta.
12: Ma lo sai che mi ha ricordato? La scena del Titanic che lei con l'accetta libera lui dalle manette.
1: Oh,
12: l'accetta, albero, dai.
1: È vero. The Morning Show. The Morning Show on Radio Global. No matter what.

0: wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
2: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
3: Radio Globo Promotion. Ed ora parliamo del nostro sponsor Magicland. Questa estate preparati a vivere emozioni incredibili con due parchi e un divertimento infinito. Per la prima volta in assoluto arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash preparati a vivere l'adrenalina di quattro nuovi spettacolari scivoli. Vivi un'avventura indimenticabile a due passi da Roma. Biglietti a partire da 19,90 euro. Info su magicland.it.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Mamma! Io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Strada facendo.
13: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
14: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri, 100% alluminio, 11,99 euro. Detersivo lavatrice Ace, 56 lavaggi, vari tipi, 4,99 euro.
15: Mauris. L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
16: The Morning Show, sponsored by Magicland.
17: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
18: Good morning.
1: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
16: The Morning Show.
1: On Radio Globo.

0: settimana in collegamento.
1: Sì, però è il nostro sindaco di Roma e quindi Gualtoggi.
2: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
1: Vabbè, comunque godetevi questa giornata.
0: Sì, sì.
1: Peraltro sul litorale ci sono anche delle novità che naturalmente a noi presenta il sindaco in prima persona, naturalmente il nostro sindaco, il mitico Gualtoggi.
3: Ci troviamo sulla meravigliosa spiaggia dei Cancelli di Castel Porziano per un'opera di riqualificazione senza precedenti, a partire dalle meravigliose dune, spesso dimora di infrattati occasionali e brutti guardoni. Come potete vedere abbiamo montato dei pali muniti di videocamere multidirezionali, così adesso i guardoni possono seguire le vicende degli infrattati stando comodamente seduti nel centro direzionale con i monitor della sorveglianza. Volete mettere? Potete switchare da una duna all'altra selezionando anche la categoria: travestiti di capogotta, campeggiatori amatoriali, mariti che hanno detto alla moglie che andavano a pescare ma che prendono poi dei pesci un po' strani. Inoltre, grazie alle medesime telecamere saranno video ripresi anche tutti i furti alle macchine parcheggiate all'interno dei cancelli. Una piaga che affligge da sempre gli utilizzatori di queste spiagge. Proprio a qualche giorno fa risale l'ultimo episodio che ha visto una frida di macchine con i vetri rotti e svuotate dei loro contenuti. Grazie a queste telecamere ci saranno comunque scassi e furti,
1: allora,
3: ma con qualcuno nella sala monitor che osserva dicendo: guarda quello, come ha spaccato il vetro, guarda. Vuoi mettere?
1: No, è un'altra cosa, c'ha ragione.
3: È stata rifatta anche tutta la cartellonistica per dare informazioni puntuali ai bagnanti. Vedete, in entrata c'è questo grande cartello con scritto: attenzione ai ladri.
1: Ottimo.
3: Poi c'è quest'altro in uscita con scritto: però ve l'avevamo detto. Chioschi funzionanti e riassegnati che offrono servizi a prezzi calmierati. Pensate, un paio di sdraio e un ombrellone a partire da soli 399 euro. E quello che vedete ondeggiare lì alla deriva vicino alla prima boa è un bel pedalò a disposizione delle famiglie.
1: Siamo sicuri?
0: Wow.
3: Come dice Michelini?
1: Infatti.
3: Che è? Come un frigorifero? Un frigorifero alla deriva?
1: No.
3: Vabbè, dai, ma sicuramente un ulteriore servizio, che ne so, bibite fresche per chi vuole rinfrescarsi durante la nodata.
1: Non direi.
3: Ma non hai gli affari giovani, mai. Che cavolo.
1: Dai.
3: Vabbè, andiamo adesso, dai, che inizia a far caldo.
1: Che dice Michelini?
3: Ma Michelini, ma com'è che è così bassa la macchina? Ma che è sprofondata nella sabbia?
1: Che è successo?
3: Ma come sta su quattro mattoncini? Ma che ci hanno fatte le ruote?
1: No.
3: Ma che cazzo, Michelini?
1: No.
3: Ma non l'ha nemmeno parcheggiata sotto le telecamere.
1: Come mai?
3: Ma come per non far vedere che eravamo sul parcheggio di sabbia?
1: No.
3: Ma mannaggia quella sbomballata!
1: No.
3: Michelini!
2: Stai ascoltando The Morning Show on

0: calcio, li stiamo seguendo, a dire la verità, in maniera un po' marginale, perché noi non ci siamo, che dobbiamo fare?
1: Vabbè, però a noi è il diritto di cronaca, no? Quindi dobbiamo vedere per forza. E ci piace anche vedere delle novità nel mondo del calcio e dei mondiali.
0: Come no? Come l'arbitro donna, che ci sono, insomma, persone che hanno apprezzato, diciamo, no?
1: E altri che hanno storto il naso?
0: Altri un po' meno, una cosa inguardabile proprio.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
0: C'è una donna ad arbitrare, se non sbaglio, no?
3: Katia Garcia.
0: Che meraviglia!
1: È pure una bella donna, sì, una bella ragazza.
3: È il terzo arbitro nella storia dei mondiali che arbitra appunto una partita della massima competizione mondiale. C'era stata passato Tori Penso e Stefani Frappart. E adesso c'è questa, la signora Katia Garcia.
0: Com'è? Brava, arbitra bene, sì, prende delle buone decisioni.
3: Per il momento sì, Tunisia-Olanda è designata Tunisia-Olanda.
0: Ok, quindi
1: domani giocheranno.
0: Diciamo che per ora non è successo, insomma, come è successo nella partita di eccellenza tra Sant'Angelo, che cos'è? Sant'Agnello, e l'Agropoli, dove ci fu un commento di un telecronista che, insomma, ma si lasciò un po' andare, diciamo che, ecco, storse un po' il naso, ma una cosa, sì, ma poco, poco.
4: Pregherei la regia di inquadrare l'assistente donna, che è una cosa inguardabile. È uno schifo vedere le donne che vengono a fare dunque gli arbitri su un campionato dove una società, delle società spendono
0: centinaia
4: di migliaia di euro ed è una barzelletta della federazione, una cosa del genere. Dunque, l'arbitro è dunque di Castellammare di Stabia, si tratta di Antonio Liotta, coadiuvato da Gianluca Caianiero di Napoli e Annalisa Moccia della sezione di Nola. Eccola qui, la vedete, una cosa impresentabile.
2: The Morning Show on Radio Globo.
0: Diciamo che non era proprio a favore, ecco, del...
3: Ma io dico, ma non te rendi conto?
0: Non te rendi conto, Giove?
1: Scusate,
3: stai parlando al pubblico, a una televisione, è uno schifo.
1: Ma io mi sono persa, ma di quanti anni è questa roba?
0: Gira da qualche anno.
1: Però neanche si parla del paleolitico.
0: Comunque, anche se si parlasse del paleolitico, tutto quello che vuoi, insomma, diciamo che magari forse qualche parolina in meno poteva anche utilizzarla.
3: Non
0: è che il giudizio cambia con il tempo. Ci stiamo sicuramente abituando a tante cose alle quali prima non eravamo abituati, come è giusto che sia, però ecco, non è che, insomma,
3: qui c'è un insulto.
0: Se fosse stata di 20 anni fa sarebbe stata più tranquilla.
1: Per il calcio ci vogliono dei tempi tecnici per far digerire certe cose. Cioè, il calcio è sempre stato solo degli uomini, giocato dagli uomini.
5: Era così offensivo che sembrava che ce l'avesse anche col suo aspetto, perché una cosa impresentabile.
1: È
0: strampalata che farà ridere, anche se non, insomma, però è così. Vabbè, d'altronde i tempi cambiano. Per esempio, adesso c'è il calcio femminile, che, insomma,
3: qui a Roma lo stiamo vivendo alla grande.
0: E diciamolo, ci tengo a dirlo, è una cosa inguardabile.
1: È una cosa
0: indifendibile. Sto scherzando.
5: I tempi cambiano. Io spero che quel cronista non lavori più, perché lui è inascoltabile. Dai, non puoi parlare così, ma nemmeno se avesse parlato di un arbitro.
0: È stato radiato, poi questo telecronista
1: sono impresentabili le giocatrici donne, dai.
0: Però attenzione, allora vogliamo tornare indietro nel tempo, ragazzi? Vi faccio tornare indietro nel tempo. Macchina del tempo, per favore. Sta pantomima per dire che c'era un altro, ragazzi, grandissimo telecronista che, insomma, non è che la toccasse così piano quando si parlava di un certo sport nella versione femminile. Sto parlando del grandissimo Rino Tommasi, che magari probabilmente qualcuno ricorderà, no? Il grande telecronista degli incontri di boxe.
3: Pugilato per eccellenza.
0: Tra l'altro, ma anche il tennis. Però che il pugilato era qualcosa che lo contraddistingueva proprio, no? Ecco, anche lui, diciamo, non è che, insomma,
3: fosse
0: proprio a favore della box femminile. Lo vogliamo sentire? Me lo
5: sì,
0: faccio
5: dai, sentiamo,
0: allora,
5: sì,
0: allora,
5: sentiamo.
0: Allora, vi faccio sentire questo, signori, Rino Tommasi.
3: È incredibile.
0: Allora, sentite un attimo.
6: Ecco, ci fanno vedere le donne. Beh, insomma, io lo sapevo, temevo che finisse così.
7: Ripeto ancora una volta: è la prima volta che assisto ad un incontro di pugilato femminile. Non avrei mai voluto vedere questo gioco.
6: Io, coloro che mi seguono da qualche tempo, sanno che io non ho troppa simpatia per il pugilato femminile, ma naturalmente questo offre il menù e quindi non mi posso sottrarre. Io per la prima volta e spero per l'ultima volta in vita mia ho scioperato.

0: diversa, cioè non gli piace vedere donne che si prendono a pugni. Può essere così, non ha detto ammazzo, è schifo, guarda, guarda che cesso quella all'angolo.
1: Non credo. La donna non può essere brava come l'uomo, soprattutto a dare pugni, perché lui si sente grande e si sente forte. La donna non può competere con lui.
2: Come il discorso dell'arbitro, per siccome è donna, quell'altro telecronista dice: cioè, uno schifo non si può vedere. E qui è la stessa cosa. Sì, perché beh, tu certo. È uno sport, diciamo, certo. Perché donna diventa schifo.
1: Beh, gli uomini, dai, no.
0: Però in effetti sarà anche questa un'affermazione sessista. Però anche a me non piace vedere le donne che si prendono a pugni.
2: Perché
0: c'è qualcosa che non mi torna.
2: No, a me non mi piace la gente che si prende a pugni, ma in uno sport c'è l'agonismo, è un'altra cosa. Quindi, come c'è il maschio, no, c'è anche la femmina.
3: Però ti dico una cosa: sai, adesso mi ci fa pensare Gabri. No, lui dice: non mi piace vedere le donne che si prendono. Sai che c'è un'altra disciplina. Adesso non conosco il nome tecnico.
0: La lotta nel fango.
3: No, non me lo ricordo. È quello lì dove si prendono a sberle.
2: Ah, sì,
3: cioè,
2: certo.
3: Ci sono due contendenti.
0: Si chiama matrimonio.
3: No.
4: Abbiamo Gabri Venus, Giovanni Lucifora e poi abbiamo Massimo Vari e poi l'impresentabile Flaminia Cappelli. The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: Promotion. Hai un volo in programma e non sai a chi affidare il tuo cane? Parti senza pensieri. Il Dog Relais dell'aeroporto di Fiumicino è il primo airport resort daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei tuoi amici a quattro zampe. Un ambiente accogliente pensato per il benessere del tuo cane con servizi su misura, lodge confortevoli, aree verdi, personale qualificato, toilettatura e un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Scopri di più su adr.it/dog-relais.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
3: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
2: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
4: Auto usata da Valentino, sì.
5: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche. Chilometri zero e aziende.

0: e Fandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
4: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
11: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
12: Grano Salis.
13: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
12: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
13: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
12: Grano Salis, il gusto che emoziona.
13: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
14: The Morning Show, sponsored by Magicland.
0: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
15: Solo le migliori in FM
16: e sul canale 91 del digitale terrestre
17: Globo TV.
18: Un altro weekend da passare insieme con tutto quello che è successo durante la settimana con il

0: Su Radio Globo è ora delle offerte di Romana Auto.
1: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
2: Perfetto.
1: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
2: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
1: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
2: Allora sei nel posto giusto.
3: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
4: Morning Show Best, il meglio di tutta la settimana.
5: Almeno mi mettete un po' d'allegria.
4: On Radio Globo.
0: Tanta allegria a voi con il meglio di tutta la settimana del Morning Show. Lo sapete, il programma vi sveglia ogni giorno dalle 5 alle 10 e poi anche il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 con la sua versione Best. Che andiamo a sentire adesso?
6: Andiamo a sentire questa OS, operatrice sanitaria, che ha rubato il bancomat di un paziente, ha fatto qualche prelievetto, diciamo.
0: Si zanzava insomma i soldi di una povera paziente, ecco.
4: This is the Morning Show su Radio Globo.
0: Ma non è la prima volta che sento di queste storie. Siccome capitano, beh, a questo punto non so se qualcuno magari ci può raccontare.
7: È interessante il concetto del reato specifico, cioè che stavi dicendo appunto un reato specifico legato a chi fa questa tipologia di reati.
6: Beh,
7: che
6: sì.
7: Sono legati anche al fatto chi lavora in certi ambiti, come l'ospedale può essere, o anche altri ambiti,
0: valore, certo.
7: Per creare un po' un reato specifico che aumenta quindi le aggravanti. Avanti, aumenta le pene, secondo me non è male.
8: A mio papà, quando stava in ospedale, gli hanno rubato la dentiera.
0: In ospedale?
7: La dentiera!
0: La dentiera, ragazzi!
6: La dentiera costa un sacco di soldi.
7: Ma poi chi sa la mette? Cioè,
6: non una cosa... Poi non gli sta neanche bene.
0: Ma aspetta,
6: però...
0: forse magari c'aveva qualche dente d'oro, robe così. Perché
7: sulla dentiera, dici?
0: Non ho idea, però allora, insomma, la dentiera è una cosa personale.
6: Però,
0: no?
6: Non lo so, però mi viene da pensare, magari una dentiera si può rivendere e quei denti usati per creare quella dentiera fatta apposta per la bocca di una persona possono essere usati per farne un'altra. C'è un mercato nero.
0: Non lo so, no, non credo che si possa. Non è che dice è un materiale.
6: Beh,
0: che dici
6: che
0: tipo l'oro. Che
6: quanto costa fare una dentiera? Costa
7: magari
6: un sacco
7: non glielo
6: di soldi.
7: Non lo dici alla persona alla quale lo vendi.
0: Edwin, buongiorno.
9: Eccolo, buongiorno.
0: Ciao Edwin. Allora, che cosa è successo? Hai una storia analoga?
9: Allora, io quando avevo 16 anni più o meno, ti prometto che ancora non c'era sta fissa di stare con i telefonini in mano. Stavo alla metro di San Paolo.
0: Sì.
9: E c'è sta signora, stava camminando, diciamo, proprio filo alla striscia gialla. A un certo punto, boom, casca per terra, va in mezzo ai binari. Io stavo là con un amico mio, mi sono buttato io per dargli una mano a alzarla, insieme a questo amico mio l'abbiamo rialzata. Gli era caduta pure la borsa, prendo sta borsa, l'appoggio diciamo poco più là della striscia gialla, intanto si avvicinano tutte persone, no, per vedere come stava, come non stava, insomma, per dargli una mano a sta signora. Gli è sparita la borsa.
0: No, vabbè. Dai, c'è qualcuno che ha approfittato di quel momento di distrazione per portarle via la borsa.
6: Ma lo sappiamo che la metro è un luogo sicuro.
0: No, ma lo sappiamo, no, vabbè, che sei stato l'amico tuo. Dai.
9: Ma che no? ma guarda, io non prendo la metro ormai da parecchi anni, però a quei tempi la metro di San Paolo comunque è sempre stata piena di zingari.
6: Vabbè, diciamo che in molte fermate sappiamo anche termini.
9: Ma
6: diciamo,
9: adesso magari si sono spostati un po' più verso il centro, ma quando ero ragazzino io parecchi stavano verso Ostiense e metro San Paolo, qua a parte là.
0: Beh ragazzi, poi sotto la metro succede la qualunque proprio, soprattutto negli ultimi tempi. Stefano, ciao, buongiorno.
10: Buongiorno a voi ragazzi, grazie per farmi intervenire. Senti, ascoltami, io invece volevo spezzare una lancia a favore degli infermieri, perché io ho avuto mamma che purtroppo adesso non c'è più, ma era infartuata.
0: Ma hai il viva voce, hai l'auricolare? No, ti sentiamo molto ovattato.
10: Me l'ha detto anche Federica.
0: Hai proprio una brutta voce.
10: È stato un problema. No, è stato un problema.
0: Ok, vai.
6: Ci concentriamo.
0: Vai.
10: Ascoltami, infartuato, ho chiamato l'ambulanza. Le persone anziane hanno l'abitudine di mettere i soldi dentro al reggiseno, no? Incartati, mamma che incartava col giornale e tutto quanto.
0: Sì.
10: Io quando sono andato all'ospedale l'ho ritrovato incartati dentro una busta sigillata e c'erano 5.000 euro dentro, ragazzi. Perciò spieghiamo anche questo mito.
0: Tanti,
10: ma in tutti i settori.
6: Sì, no, ma hai detto
10: i magazzini. Dimmi.
6: spezziamo una lancia a favore degli infermieri e degli OS, nessuno li ha incolpati.
11: No, no, beh,
6: l'abbiamo detto.
10: Però ho voluto dire questa cosa perché è stata una cosa bella, 5.000 euro.
11: Come no? Cioè, avrebbero potuto approfittare,
10: bravo, però specialmente 15 anni fa che erano tanti soldi. Ti posso garantire che io trovo la gente eccezionale. Se volete dico anche l'ospedale.
11: No, vabbè, però senti, ma sai qual è la cosa? Cioè, una volta c'era l'abitudine di nascondere i soldi dentro il reggiseno, no? Le persone di una certa età facevano effettivamente questa cosa. Quasi fosse un deterrente, capito?
7: Nessuno mi tocca il seno.
6: Oggi non si fa perché non ce li abbiamo.
11: No, è che ci sono sti serie di fatti, capito?
7: Infatti.
10: Il banco mantenere il reggiseno farebbe male anche, insomma, dai.
11: Beh, sì, certo,
10: tiriamo le carte.
11: No, ma soprattutto, grazie, ciao, ma soprattutto nessuno c'ha più i 5.000 euro da metterci dentro, è quello il discorso, capito? No. This is the morning show
12: on Radio Globo. A me mi hanno rubato le ciabatte all'acqua park.
11: Le ciabatte.
6: Che bello.
11: Ma magari qualcuno che si è sbagliato le ha portate io, che magari non è che ci siano chissà quanti tipi di ciabatte, un modello simile.
7: Hanno rubate.
13: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
14: Are you ready?
13: I migliori live.
15: I migliori artisti sulla scena.
13: Per delle notti da vivere da protagonista.
15: Da lunedì 1 giugno.
13: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
15: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
13: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
16: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
13: Radio ufficiale Radio Globo.
17: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
18: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
19: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
20: Ave Cetus.
21: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
22: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
23: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
24: Su bestia immonda, esci da questa casa!
25: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare!
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
26: The Morning Show,
27: sponsored by
28: Magic Land.
29: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
30: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: show best.
1: Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
2: Buongiorno, il meglio della settimana della Morning Show di Radio Globo, lo sapete, lo trovate ogni fine settimana su Radio Globo, ma anche su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre. Certo, è stata una settimana contrassegnata anche da brutti avvenimenti, no?
3: Momenti drammatici, ovviamente riguardanti il terremoto in Venezuela, e abbiamo avuto un collegamento con un nostro ascoltatore proprio da lì.
2: Sì, ci siamo fatti raccontare tutto da Gino.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
2: Gino, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno.
2: Allora, Gino, tanto per cominciare, siamo a Caracas, vero? Tu sei lì in questo momento?
5: Sì, mi trovo a Caracas. La situazione è abbastanza delicata. Abbiamo avuto due scenari, uno da 7.2 e uno da 7.5. Gli stati più affettati sono stati Caracas, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo e Falcón, però soprattutto La Guaira, dopo quello che è successo nel 99, quella tragedia con il problema dell'acqua che scendeva dalle montagne e le quantità di pietre, adesso abbiamo visto una situazione totalmente differente, dei edifici crollati con una quantità di gente dentro, e non sappiamo realmente quante sono le vittime o quante sono le persone che non riescono a trovarsi.
6: Certo. Ecco Gino, a noi hanno dato 32 vittime, a te cosa risulta? E soprattutto, guardando fuori dalla tua finestra, vedi qualcosa legato al terremoto? Quante vittime ci sono? Quante ve ne stanno dicendo lì sul posto?
5: Penso che non è un momento da dirti quanti sono i numeri, perché veramente ho mandato delle fotografie, non lo so se le hai viste.
3: Sì, le stiamo mandando in onda.
5: Ci sono una quantità di edifici che sono crollati, che c'era gente che abitava dentro, e non possiamo sapere realmente qual è la quantità di persone.
2: Quello che è prestissimo.
5: Abbiamo visto che nella zona, la zona di Chacao, che è Caracas, si sta lavorando, e abbiamo visto che c'è la gente di protezione civile che sta lavorando lì, e hanno riuscito a cacciare fuori un po' di persone. Si sente l'allucco della gente che vogliono aiuto, però non abbiamo la quantità di persone per poter attaccare tutta la situazione. E nella Guaira o le altre zone che sono ben lontane di Caracas c'è un problema che è ancora peggio, che è la mancanza di luce.
2: I servizi allora, che naturalmente vengono a mancare quando ci sono queste situazioni.
5: Io abito in una villa, però ho delle proprietà in palazzi dove adesso non sappiamo la situazione come si trovano. Per esempio, in una avenida, ossia una strada, ci sono 10 palazzi, sono crollati 4. E non sappiamo quant'era la gente che c'era dentro. Poi si trovava che era un giorno festivo, giorno 24, e c'era gente che era al mare, era a casa loro al mare, approfittavano la giornata di sole o la giornata di mare. E anche qui c'era l'omaggio di San Juan, che è San Giovanni.
3: Sì.
5: È una festa patronale che fanno, e c'era una quantità di gente che si trovava
2: Gente, quindi è veramente, insomma, siamo proprio all'inizio di questa conta che speriamo, ecco, possa terminare, ma da quello che vediamo c'è veramente qualcosa di importante e di grosso. Abbiamo visto che le palazzine sono tante, quelle che sono venute giù. Tu hai amici che, da quello che ho capito, mi dicevano così prima in redazione, non riesci a contattare, le comunicazioni come sono in questo momento?
5: La comunicazione è zero. Cioè, in questo momento non possiamo sapere qual è la situazione che si trovano la gente che è alla Guaira, soprattutto che è la zona che sto muovendo io, e ci troviamo che c'è un ragazzo che dall'1 del pomeriggio abbiamo parlato con lui e non l'abbiamo visto più. È un altro delle coppie di famiglie che venivano su a Caracas, che abbiamo perso la comunicazione con loro, e non sappiamo in che parte di Caracas si trovano, in che parte della Guaira si trovano, che vengono su a Caracas, perché si dice che uno delle strade che ci porta a Caracas l'hanno dovuto chiudere perché

0: c'è un riesgo di crollo e lo stanno controllando.
1: E certo, sarà tutto pericolante, ma tu dov'eri quando c'è stata la prima scossa? A casa?
0: E veramente mi trovo a casa con mia moglie e mia figlia e non posso spiegarvi con le onde. Prima c'è stata una onda che veniva dal nord al sud e tutto una volta è cambiato da est a ovest, cioè, tremava in croce, non riuscivamo
2: Sì.
0: a vedere che succedeva.
2: Un movimento incrociato, quindi non si capiva bene.
3: Ma in questo momento
0: Sì.
3: ovviamente sono le 3:30 lì da voi, di notte?
0: Sì, qui non dorme nessuno perché siamo tutti
3: Sono le tre e
0: e
3: mezza adesso.
0: ancora le
3: E non
0: repliche
3: c'è
0: ci
3: luce.
0: sono.
3: E ci stai dicendo che non
2: Non
3: c'è
2: c'è la luce,
3: luce.
2: non c'è la luce.
0: A Caracas c'è luce, La Guaira no. In Aragua ci sono posti che non c'è luce, in Caracas in alcune zone non c'è luce nemmeno. È una situazione abbastanza complicata.
4: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo. Radio Globo Meteo.
5: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
4: Radio Globo Meteo.
6: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo. Gran caldo intenso in ulteriore intensificazione questo weekend sul Lazio. Temperature minime già elevate al primo mattino in diverse zone prossime ai 27 e 28 gradi. In aumento anche i valori diurni. Su Roma toccheremo picchi di 35-36 gradi, ma con anche alto livello di umidità. Nell'entroterra le temperature massime toccheranno e potranno anche superare i 37-38 gradi. Per il resto il tempo sarà ben assolato sul territorio, ma nelle zone più interne, nelle ore centrali del giorno si potranno sviluppare localizzati acquazzoni, ma per lo più fugaci, isolati. Dettagli e approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
4: Radio Globo. Wait for me. I'll

0: Sansone. Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
7: Let's go! Da Mediaworld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta Mediaworld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, frigorifero combinato Samsung classe A, tuo, a 899 euro. Approfittane subito! Mediaworld.
8: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
9: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a €9,90 al chilo e pesche gialle italiane a €1,49 al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni, l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
11: Grano Salis.
12: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
11: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a 2 passi dal Gra.
12: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
11: Grano Salis, il gusto che emoziona.
12: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
13: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: The Morning Show, sponsored by Magicland.
16: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
17: Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show on Radio.

0: Show Best, il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: Come tutti i fine settimana, il meglio della Morning Show di Radio Globo. Vi stiamo svegliando sulla radio, ma anche attraverso la TV, canale 91 del digitale terrestre. Salve a tutti, io sono Massimo Vari e con me c'è Flaminia Gappelli.
5: Io vorrei che ci fossero anche degli alieni, perché si pensava ad un'invasione durante i mondiali di calcio proprio in questi giorni, ma alla fine pare che non ci sia stata.
4: No, peccato, perché avrebbero potuto rovinare il matrimonio di questa nostra scuola che ha preparato con grande cura e perizia. Sentiamo, sentiamo.
0: This is the Morning Show
2: su Radio Globo.
5: Gli alieni.
6: Gli alieni. Vobaiana lo ha detto.
5: Ma che sa
4: vabbè,
5: di
4: se l'ha detto Vobaiana.
6: Non devi scherzare su Vobaiana.
4: L'ha detto Vobaiana.
6: Nickname Anastasia Concavales.
4: Ah, se l'ha detto Concavales.
5: Come, ma Vobaiana non è il nickname.
6: Sì, no. Il nickname social è Anatersia. Goncavales, Consavales.
5: Sarà il nome e cognome.
4: Diciamo che quello ci frega il giusto. Esatto, allora, entriamo un attimo nel merito, perché sennò qua facciamo una pantomima e non ne veniamo
6: fuori. È stato previsto che nella partita che ci sarà a mezzanotte tra Brasile e Scozia, ci sarà l'arrivo degli alieni. Verranno portati sulle astronavi 700 spettatori e alcuni giocatori. Questa è la previsione di Vobaiana, che ogni tanto ci prende. Attenzione, non me la sottovalutate, mi state guardando come se sto dicendo altro, mi dice, ma questo l'ha detto Vobaiana.
7: Sai perché ti guardo così? Perché lei l'ha sognato. Quello che ha sognato in verità non è un alieno, è l'arbitro con tutto quel catafalco che c'ha adesso in testa. Ma non sono alieni.
4: Attenzione, verranno prelevati 700 spettatori. Quindi questa cosa non è che dici è una cosa che si verificherà e in pochi la vedranno. No, la vedrà tutto il mondo, perché ci sono le telecamere di tutto il mondo.
6: Tu devi fare la remigrazione dei 700 persone, perché questi erano già alieni forse. Però comunque, quando tu cominci a prendere, anche perché come li porti? C'è bisogno di un'astronave dei 700 posti, sì, però, di un equipaggio.
4: Tipo i polmini, quelli che vanno da Padre Pio. Uguale, la stessa
7: Massimo,
4: cosa.
7: Tu sei ottimista, dici ci saranno le telecamere che riprenderanno. No, perché tu sai bene che nel momento in cui viene ripreso un UFO, immediatamente immagine sgranata,
4: sfocato.
7: Preso solo se ne vede un quartino di lato.
4: È vero. Ragazzi, stasera, allora mi raccomando, tutti davanti alla TV, ma non è che quelli che stanno davanti alla TV avranno ripercussioni, tipo che ne so, ti accecano con un raggio laser.
6: Abbiamo parlato di The Ring pochi giorni fa, che tu guardi la televisione, esce fuori dalla televisione la bambina.
4: Mamma mia, ragazzi.
6: In questo caso escono fuori.
5: Senti,
6: gli
5: ma
6: alieni.
5: Infatti col cazzo che sto sveglia fino a mezzanotte per vedere gli alieni e venire pure rapita attraverso la televisione.
6: Non ti comportare così con gli alieni, però.
4: Attenzione. Ma tanto fanno il reso. Gli alieni se la prendono, fanno il reso. Vai tranquillo, mandano indietro il pacco. Sentiamo, perché qua c'è gente che.
8: Ah, regà, ma se gli do indirizzo di casa dei miei soci agli alieni, se la vengono a prendere a miei soci, così almeno male votai con
4: tutti che vorrebbero sbarazzarsi di questa suocera. Ma non è possibile che non c'è uno che parla bene della suocera, dico io. Ma
6: io parlo bene della suocera.
7: Ma quella di un altro, però.
6: Non è vero. No, a parte il suo sposato.
4: Che motivi hai per parlare bene di tua suocera?
6: Cucina da Dio, cucina da Madonna, perché è
5: il primo motivo questo,
6: certo. Ha un carattere bellissimo. È una sportiva
7: e gli lascia un appartamento
6: donna.
7: In eredità.
4: E diciamo che li va a trovare poco, e esatto. Questa è la cosa fondamentale.
6: No,
4: vi viene a trovare poco
6: lontano,
4: ecco perché sta lontana, lontano,
6: lontanino,
5: sei bravo, tutti bravi.
7: Quanto lontano?
6: Belletri.
5: Pensavo in Norvegia.
6: Due macchine,
7: non è di quelle che ti citofona ogni due per tre.
4: Va bene.
9: Ma chi è sta Vobaiana? È un'amica di terapeutisti, sicuro. Siamo tutti alieni.
4: Chi è sta Vobaiana?
6: È una chiaroveggente, terapeuta olistica e sacerdotessa dell'Umbanda.
7: Peggio mi sento.
10: Non immagino la partita di questa sera registrata con tutti noi a 33:10.
4: Sì, ragazzi, ogni volta che si parla di alieni ci sono sempre queste immagini sfocate, pixellate, dove siete. Ah, a proposito, poi stiamo parlando di alieni, proprio ieri c'è stato un avvistamento a Mostacciano.
7: Veramente?
4: Sì, c'è stato un avvistamento a Mostacciano.
5: Ma li hanno avvistato?
6: Il Debrando Vivanti?
4: No, ragazzi.
6: Che sei rimasugli?
4: C'era un oggetto non identificato in cielo, è stato avvistato nella zona di Mostacciano.
5: Un palloncino.
4: No, ragazzi. esatto.
1: Oh, raga, c'è gente che vede gli angeli, che crede negli angeli, perché non può essere che verranno gli alieni? Eh? Miscredenti!
4: Se credi a una cosa.
7: Peraltro abbiamo ampia letteratura che parla proprio di angeli come alieni. Quindi perché no?
6: Ampia letteratura e anche ampia arte, cioè l'arte anche del Cinquecento, dove ci sono dei quadri e raffigurazioni di alieni nel Cinquecento. È una pazzia.
4: Vero. Sì, sì, ma se per questo ci sono anche delle raffigurazioni di telefoni cellulari, tablet, già in alcuni quadri del passato, no?
7: Ma infatti la domanda non è più se, è quando. E Baba Yaga ci dice stasera.
4: Baba Yaga, va. A proposito di Baba Yaga,
6: perché Baba Yaga? Porca miseria.
4: Non hai capito, è come Piripicchio. È la stessa cosa, Giova, stiamo parlando.
5: Massimo, c'è da mettere una base, però. Asante sana, cocco banana, meo.
4: C'era un'altra.
6: Ecco! Posseduti. Siete posseduti?
4: No, è che allora,
5: no, è l'effetto di Nana Kwaku Bonsam.
4: Dobbiamo parlarvi di un'altra cosa, però prima fammi sentire al telefono
6: Bobaiana.
4: No, non è Bobaiana. Non lo so.
7: Però non dovremmo scherzare con questi balletti tribali, perché sai che questa musica porta all'infertilità di Giovanni.
6: Ma che c'entro io che sto fermo? Voi ballate.
4: Chi c'è al telefono, ragazzi?
6: Boh.
4: Valentina, buongiorno.
3: Ciao, sono Valentina, ciao a tutti.
5: Ciao
4: Valentina. Allora, che cosa ci volevi dire di Baba Yaga?
6: No, Baba Yaga.
3: Io dico questa, no? Non c'è niente da fare. Io tra tre giorni mi sposo. Dopo 15 anni che finalmente si è deciso,
5: Mamma.
3: Non si può fare un attacco alieno tre giorni prima del matrimonio.
4: No, è vero.
5: Non fargli vedere la partita, per carità,
3: No, assolutamente, anche perché qui. Secondo me rischio il complotto.
7: Ma
3: cioè,
7: secondo me l'ha pianificato lui.
4: La data l'ha scelta per quello, non è un caso, insomma, no?
3: Esatto,
4: senti, da quanto tempo state lavorando alla preparazione di questo matrimonio? Quanto ci si mette?
5: 15 anni.
3: Perché mi attaccate.
4: Due anni, perché aspetta, quali sono le cose che ti interessava organizzare con minuziosa perizia e quindi ci hai perso molto tempo? Perché
3: no, allora non è tanto quello. Che abbiamo due figli che non ci lasciano il tempo di fare nulla, quindi abbiamo detto vabbè, prendiamocela con calma. Però vabbè, diciamo la cosa maggiore ovviamente è il catering, che è quello che il ci catering. Lascia
7: in mutande vi lascia.
5: Ma perché
6: senti Bobaiana, come ti chiami?
4: Bobaiana.
6: Valentina, quanto hai speso?
3: No, non te lo dico.
4: Dai,
6: vabbè, più o meno di 5.000.
7: La solita domanda da poveraccio.
3: Sì, sì.
4: Però aspetta, non rispondere, perché la domanda giusta è: quanto ha speso?
3: No, questa volta ho speso io.
5: Vabbè. Guardate che è la donna che paga.
6: Allora, più di 5.000?
3: Fai
4: 5 per 8.
6: Tu ti rendi conto che questi sono soldi che stai togliendo ai tuoi figli?
3: Buttati.
6: E potresti darli ai tuoi figli?
5: Ma ce li hanno.
6: Perché la stronzata del matrimonio dobbiamo sottolineare.
4: Scusate un attimo, quanti siete? 5 per 8, ragazzi, ma quanti morto. Siete?
6: Davvero?
3: Siamo
4: 12.
6: 110
4: invitati. 110 invitati. Verranno anche i parenti da giù.
3: No, quello no, però ho fermato i prezzi 2 anni fa e ora sono triplicati, mi hanno detto, quindi io penso non avrete più un invito a un matrimonio.
4: Mamma mia, ragazzi.
5: Senti, sei scaltra.
4: E tu naturalmente lo stai organizzando così come già lo architettavi quando eri piccola e giocavi con le bambole, naturalmente, vero?
3: Ok, perché loro 40 anni circa.
4: Loro, le donne, lo dico in generale, loro già lo sanno, a 3 anni già sanno come sarà il loro matrimonio, capito?
7: Certo.
4: E così deve rimanere.
3: Così sarà.
4: Ecco.
7: Tutti sti soldi hai cannato la parte musicale, perché non ci siamo noi di High Party. Soldi buttati.
4: No, non ci siete voi, però farà l'entrata sul suo piccolo mini pony. Giocava così, lei giocava con quello, giocava. Vabbè, vedremo, speriamo che possa andare bene. Meteorologicamente parlando, come sarà fra 3 giorni?
6: Lo schifo.
4: Caldissimo. Vabbè, naturalmente sarai maledetta da tutti gli invitati, perché 40 gradi. Di matrimonio è una cosa insopportabile, una cosa
6: tutti
4: veramente.
6: Soldi, hai tolto i soldi ai tuoi figli, gli invitati che sudano.
7: Il temporale estivo che vanifica il catering.
6: Il fulmine che va lì, arriva lì in mezzo, capito?
4: Tua zia che si sentirà male con una botta di calore, quindi bisognerà portarla via, che i gambe alzate, capito? Dagli sani.
6: Evviva gli alieni!
0: Stai ascoltando The Morning Show
2: on Radio Globo.
0: Morning Show Best.
11: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
4: Tutti i weekend con il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo. Che cosa serviamo adesso sul menù?
5: Cultura, informazione, ovviamente da giornalisti validi.
4: Beh, chiaramente c'è il direttore che arriva, direttore Nomentana, che sentiamo con la rassegna stampa.
0: The Morning Show.
2: The Morning Show
0: on Radio Globo.
4: È arrivato il momento di sentire invece che cosa ci dicono dalla redazione, perché stiamo per collegarci con il direttore. C'è la rassegna stampa.
7: Ah, Nomentana.
12: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del giornale. Scontro Trump-Meloni. Al centro della polemica sembra esserci il puntare l'indice verso il tycoon da parte della nostra premier, giudicato dai media un gesticolare intimidatorio.
4: Sì.
12: Ma quale gesticolare intimidatorio? Rettifica Meloni. M'era rimasta attaccata una caccola sul dito. La spalla del messaggero. Il principe William compie 44 anni. Sì. I figli sui social, auguri al miglior papà del mondo. William commenta il post ringraziandoli, ma i ragazzi gli rispondono: ma no, non dicevamo a te. Taglio alto di Repubblica. Trump respinge le accuse di poca lucidità mosse dalla nipote psicologa. Subito dopo posta sul suo social una foto per la festa del papà, in cui appare una donna bionda con scritto: una figlia eccezionale, figlia. Mio orgoglio. Ma si trattava della moglie di un suo amico. Taglio basso del Corriere. Garlasco, nuovi dettagli clamorosi. Sì. La scarpa destra di Andrea Sempio potrebbe fare il paio con la scarpa sinistra di Andrea Sempio. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: Stai ascoltando The Morning Show.

0: bisogna sbaraccare. Via allora con il morning show di Radio Globo che chiude i battenti, ma solo per qualche ora, perché domani ritorniamo.
1: Domani puffiamo, però adesso puffiamo via veloci.
0: Ma come puffiamo?
1: Mi ero dimenticata di dirti, oggi è la giornata mondiale dei puffi, caro il mio Gargamella.
0: Hai capito, buffetta?
1: Capito?
0: Scusa un attimo, fammi annusare. Sì, è vero, tu puffi, ma tantissimo puffi.
1: E
0: non ti dico di cosa.
1: Ma pufferai tu, pufferai.
0: Grazie per essere stati con noi con il morning show di Radio Globo, che naturalmente vi dà appuntamento a domani. Grazie Flaminia Cappelli.
1: Grazie Massimo, ciao a tutti.
0: Ciao, buona giornata.
2: The Morning Show. The Morning Show. Radio Globo. Il morning show è stato offerto da
3: Magicland.
4: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
2: Wait for me, I'll be back.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Auto usata da Valentino, sì,
8: da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: GT, Taigo, Tiguan,
1: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
0: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
1: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K!
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
4: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza!
7: La casa che sogni? Oggi costa la metà.
8: Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
9: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
10: Chuck, motore, azione!
11: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
12: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
11: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
13: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro. Mauris!
14: Via tutto, tutto da rifare!
15: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
14: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
15: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
16: Arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto

0: anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: Sono le 10 e l'ora delle offerte di Romana Auto.
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
1: Ah, finalmente un altro sabato, la percepite pure voi quest'aria di festa, di libertà? L'invito è quello di passarlo insieme fino alle 14 con Roberta Coletti su Radio Globo. Prima sequenza Momba.

0: la mattina tra le 10 e le 14, tutte le nostre hit preferite, tutto l'intrattenimento della radio che suona. Sono le migliori.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Ho proposto a Roberta Marchetti una sorta di, cioè non è stata proprio una proposta di matrimonio, ma una proposta di truffa.
3: Di truffa, esatto, aggravata.
2: Esatto, cioè ho detto organizziamo il matrimonio, poi quel giorno lì intanto ci arrivano i soldi del bonifico.
3: Sì, sì, sì, devi dare un respiro di 3-4 mesi, metti l'IVA, l'IBAN, bello schiaffato, a questo punto pure il mio.
2: Sì, certo.
3: Vabbè, no, metti sul tuo, dai, così rispondi dopo. Te poi.
2: Esatto, a quel punto. Poi il giorno stesso o tu o io ce li pensiamo, insomma stiamo lì o tutte e due, anzi ci guardiamo, una bella stretta di mano, scusate amici, ciao, e di corsa via, gambe levate, prima che gli invitati realizzino, dice aspetta un attimo, gli ho dato 300 euro, quindi sì, quando
3: poi
2: cascano.
3: Tocca sparire, anche perché i più signori non te li richiederanno indietro.
4: O vedi Robè, o vedi che c'hai la mente criminale e metti... pure parla bene in mezzo, lo vedi?
2: No, questo è criminale me.
5: Arubè, sai quante volte ci ho pensato pure io, proprio un finto matrimonio gay, che lì poi con la scusa dei diritti ancora più sordi, poi alla fine se damo mezzo bacetto su altare quando usciamo, se damo una stretta di mano, un abbraccio, grazie Arubè, si stecchiamo tutto, come la vedi?
6: Ah, Marchetti, col culo scende regalano solo lavatrici.
1: Tutto bloccato.
7: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
7: solo su Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Valentino concessionaria.

0: Tuscolosporting.it.
1: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora, la seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
2: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
3: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
4: Farmacia Corsetti. Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77. Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
5: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Strada facendo.
12: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
13: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
15: E allora vi aspetto nel...
13: Azione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto. E allora...

0: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
1: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da Concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da Concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
2: A qualunque sia la meta, facciamo che

colonna sonora del tuo weekend è Radio Globo.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito! MediaWorld.

0: fatto sa di felicità.
1: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
2: Ci sta.
1: Su una grande nave.
2: Ci sta.
1: A un prezzo piccolo.
2: Ci sta anche quello.
3: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi, a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi, a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobile.
6: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
7: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
8: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
9: Radio Globo Promotion. Quando si parla di salute, ogni minuto conta. Farmacia Corsetti Health è il vostro punto salute completo a Roma, dove fare ECG, oltre analisi, con vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Per la vostra salute non aspettate, andate da Corsetti Health all'Eur, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmaciacorsetti.it.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata e non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Tra i tormentoni di questa estate hanno voluto esserci anche loro due, Merck & Cremont, i due produttori italiani con le loro sonorità.

0: Radio Globo e Leonori, vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
4: Tesoro, l'hai sentito?
5: Nah, se sta bene non chiama.
4: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
5: Proviamo a sentirlo?
4: Sì, dai.
5: Amore di mamma, come stai? Mangi?
6: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, area verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
9: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
10: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
11: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
12: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
13: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
12: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
0: Le bombe della programmazione.
17: Una dietro l'altra.
0: Solo le migliori.
17: Senza interruzioni.
0: Sequenza bomba.
17: Tra poco.
18: On Radio Globo.
5: Mamma, io mi annoio.
3: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
19: Dentro la città.
3: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
3: Il
18: i biglietti su luneurpark.it.
20: Sono le 10.57, l'ora delle offerte di Roman Auto.
21: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
22: Perfetto.
21: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
22: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
21: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
22: Allora sei nel posto giusto.
23: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
24: Solo le migliori in FM
25: e sul canale 91 del digitale terrestre
26: Globo TV.
20: Ma buon sabato, buongiorno a tutti ancora da Roberta Coletti, ovunque vi troviate, al mare, in montagna, al lago, ma anche a casa, al lavoro.

0: wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
8: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
10: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
11: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
12: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
13: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
14: Auto usata da Valentino, sì.
13: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
14: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
13: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
14: A giugno con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
13: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
14: valentinoautomobili.it.
15: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato: intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agenti AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
16: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
18: Un disastro.
17: Ah, e le escursioni?
18: Abbiamo naufragato.
17: E tua moglie?
18: È scappata con uno del posto.
17: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
18: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
17: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto anche la domenica.

0: Selena Gomez, amici, che tornerà presto sul set insieme a Timothée Chalamet per un film di animazione sugli alieni dal titolo Not Alone, e arriverà nelle sale nel 2027.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre
1: e entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV tutte le mattine dalle 7 alle 10,
2: canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno. Smart TV LG OLED Evo 65 pollici, tuo a 1279 euro. Approfittane subito. MediaWorld.
6: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
2: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Da Pewex la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
12: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 euro. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 euro. Mauris.
13: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
14: Su bestia immonda, esci da questa casa.
15: Contro ratti, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista, chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.

0: 11 della California, perdersi in quelle viste mozzafiato dell'Oceano Pacifico. Mamma mia, subito!
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up!
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Ano Salis
5: non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
4: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
5: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
4: Grano Salis, il gusto che emoziona.
5: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
6: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
7: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
8: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
9: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
8: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Tutto da rifare!
12: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
11: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
12: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
13: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Le bombe della programmazione,
6: una dietro l'altra,
5: solo le migliori,
6: senza interruzioni.
5: Sequenza bomba,
6: tra poco
7: on Radio Globo.
8: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce, fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi, efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
9: Mancano 4 minuti a mezzogiorno, è l'ora delle offerte di Romana Auto.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
9: Abbiamo ancora 2 ore davanti da passare insieme questo sabato con Roberta Coletti. Weekend in corso, qualunque sia la meta, l'importante è partire con il sorriso, non guardare mai l'orologio. Se

0: Sequenza Bomba on Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Suona solo le migliori Radio Globo.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Lui ha detto in questa nuova intervista, è tornata ad attaccare l'Italia, non solo l'Italia, alla domanda: ma a questo punto uscirà, perché c'è una critica sulla NATO, sì, uscirà dalla NATO? Lui ha detto: non li voglio rispondere. Non dice non lo so, non dice boh, dice non ti voglio rispondere. Sappiate che da questo momento in poi comunque il governo italiano, nella figura del premier Giorgia Meloni, non risponderà più a Donald Trump su questa situazione. Questo è stato detto proprio ufficialmente.
3: Se no veramente siamo a livello specchio riflesso.
2: No, ma anche perché ricordiamoci quello che diceva la Meloni tempo fa su Trump, che era la persona più giusta del mondo, era la persona più bella del mondo. Abbiamo visto delle immagini in cui sembrava il migliore amico del mondo. Adesso le cose si sono rivoltate.
3: Tra l'altro hai saltato un passaggio, perché poi si sono battibeccati ancora, perché lui ha rincarato la dose dicendo: beh, probabilmente vuole stare vicino a me perché la sua popolarità.
2: I numeri.
3: Numeri. Naturalmente Giorgia Meloni ha risposto dicendo: beh, fossi in lui mi preoccuperei della sua popolarità.
4: La risposta ai quesiti di Giorgia Meloni quando dice non capisco perché si sia comportato così arrivano da Mary Lee, che è una psicologa clinica di New York, nonché la nipote di Trump, che dice: un uomo in declino cognitivamente, psicologicamente ed emotivamente, sta perdendo il controllo e peggiorerà ancora. E lei parla di disturbi psichiatrici non diagnosticati, proprio disturbi.
3: Ma tutto questo su Giovanni?
4: Sì, sì.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
1: Wake up! Good morning! The Morning Show.
7: Buongiorno!
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
8: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The Morning Show.
9: On Radio Globo.
1: Sponsored by
10: Magicland.
11: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
12: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
13: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, 1 litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
14: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
15: Ave Cetus.
16: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
9: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
7: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
9: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
17: Sì, facci sognare!
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
17: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
18: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
19: Sono la vera icona e per

anche accompagnato da un finto annuncio di lavoro su LinkedIn che richiedeva candidati disposti a lavorare ininterrottamente con la possibilità di piangere in bagno durante la pausa pranzo.

la sua posizione nella scena musicale internazionale grazie al duetto con Niall Horan. È online anche il cortometraggio, ne ha fatto uno lui, dal titolo Hold Me in the Dark. Non so voi, ma per me il tempo oggi sta volando, ragazzi. Del resto qui c'è tutto quello che ci fa stare bene, ci sono solo le migliori hit, c'è tutto l'intrattenimento di Radio Globo. È weekend, poi ci siete voi, che non vi perdete mai un momento, mai una canzone.

0: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Weekend all'insegna del gran caldo, l'apice del caldo in questo weekend sulle regioni centrali così come sulle regioni settentrionali. Avremo le due giornate forse più calde di quest'estate con punte vicino ai 40 gradi. Questo fino alla giornata di martedì compresa. Da mercoledì invece avremo un anticiclone che proverà a indebolirsi con l'arrivo dei temporali e dei rovesci non solo in Appennino ma anche su coste e pianure. Contestualmente a questo anche uno smorzamento della canicola e quindi un abbassamento delle temperature massime. AFA sempre accentuata, soprattutto nelle ore notturne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be-

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, Samsung Galaxy S25 con supervalutazione tuo a 499 euro, riportando un dispositivo ritirabile. Approfittane subito. MediaWorld.
8: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
9: Info e regolamento su radioglobo.it.
10: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
11: Perfetto.
10: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
11: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
10: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
11: Allora sei nel posto giusto.
12: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
13: Radio Globo Promotion. Ogni grande storia inizia da un posto di fiducia, perché prendersi cura delle persone significa andare oltre il banco. Analisi, ECG, Holter, vaccini, servizi infermieristici a domicilio, percorso di disassuefazione dal fumo e consulenze con professionisti. Oggi Corsetti Health è molto più di una farmacia, è il vostro punto salute completo a Roma. All'EUR, in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Calara, in Via Luigi Bodio 77. Maggiori info su farmacia Corsetti.it.
14: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento

0: Info e indirizzi su w.com.
1: Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobe.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globe, il tuo contante scontato.
2: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
3: Sabato 27 giugno, giorno che profuma di libertà, che aspetta solo di essere vissuto. Divertitevi insieme a noi con Radio Globo, c'è Sombro.

0: lei stessa sui suoi canali social ufficiali con un "Siete pronti a tirare giù San Siro?" E come?
1: Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
5: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
6: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
5: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
7: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
8: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
9: Ehi, ciao, ma che abbronzatura, che bella pelle che hai.
10: Merito di Corsetti, grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle, bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%, e quindi solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti.
11: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
12: Tesoro, l'hai sentito?
13: Nah, se sta bene non chiama.
12: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
13: proviamo a sentirlo?
12: Sì, dai.
13: Amore di mamma, come stai? Mangi?
14: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
15: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
16: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
17: Todis, buongiorno convenienza.
18: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Kruk ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Kruk Italia.
19: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Aviazione Limited, super prezzo 1,99 euro. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 euro.
20: Mauris. Chuck, motore, azione.
21: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
22: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
21: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
23: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
24: Le bombe della programmazione,
25: una dietro l'altra,
0: Solo le migliori, senza interruzioni. Sequenza bomba. Tra poco.
1: On Radio Globo.
2: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
3: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
24: Think big, become big.
25: Ma sono le 13 all'ora delle offerte di Romana Auto.
26: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
27: Perfetto.
26: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
27: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
26: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
27: Allora sei nel posto giusto.
28: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Solo le migliori in FM
29: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
25: E buon sabato di nuovo, anche buon pranzo visto l'orario. Siamo ufficialmente

0: Chiama per primo lo 06 8928 996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Artesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
8: Via tutto! Tutto da rifare!
9: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
8: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
9: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
13: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
14: Un disastro.
13: Ah, e le escursioni?
14: Abbiamo naufragato!
13: E tua moglie?
14: È scappata! Con uno del posto!
13: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
14: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
13: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
15: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
16: Un nuovo singolo estivo anche per i due producer italiani Mark and Cremont con Serena Brancale e The

0: amici. Poi lo chiedo anche alla nostra Angelica Baraldi che è qui. Fuoco, fuoco, fuoco. Quanto siamo di gradi? Abbiamo raggiunto i 40? Sì, siamo lì, insomma. Bene, bene. Stiamo insieme quindi fino alle 2 con me, con Roberta Coletti. Poi arriva Angelica Baraldi e stiamo anche per collegarci con la nostra Globocar.
1: Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio,
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Al 30 giugno da Pewex arrivano le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Arista di suino a 3,90 al chilo e prosciutto crudo San Francesco a soli 99 centesimi letto. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
2: La senti la campanella? È l'ora del Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
5: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
6: Think big, become big.
7: Su bestia immonda, esci da questa casa!
8: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
9: Siamo in diretta dalla Globo Car.
10: Radio. Globo.
11: Eh sì, proprio a quest'ora, con questo

0: che dal 1962 è un punto di riferimento per gli automobilisti romani da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata a chilometri zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometro zero, Roman Auto è presente con 4 sedi in tutto il Lazio. Qui a Roma è in via della Magliana 309 e anche ad Albano Laziale, a Viterbo e a Latina. Il parco auto è ampio con tantissime vetture in pronta consegna, una scelta pensata per esigenze diverse, city car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi come Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel, Renault e molti altri, con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è davvero pensata per rispondere a esigenze diverse, per aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Se volete saperne di più, visitate il sito romana-auto.it. Corro subito allora a sentire Marco Valerio Camillacci. Vi sentiamo un po' che cosa da raccontarci. Marcolino, ciao!
1: Buon pomeriggio Robby, eccolo, un'ustione di terzo grado scendendo dalla Globo Car, brandizzata Radio Globo Roman Auto, ce la siamo presa. No vabbè, effettivamente un po' di sole ce lo stiamo prendendo, perché comunque stiamo belli tranquilli qua a Villa Glory, nella splendida cornice di Villa Glory. L'aria condizionata ci sta, quindi comunque non stiamo soffrendo neanche troppo il caldo. Torneremo belli dorati, non arrossati, dorati va bene. No, comunque, a parte gli scherzi, siamo pieni di gadget, quindi se volete passare e portarvene a casa uno firmato Radio Globo, sapete dove trovarci, ve lo ripeto, Villa Glory. Ma la cosa importante ovviamente è che siamo agli sgocciolissimi, no, agli sgoccioli, agli sgocciolissimi, all'ultima estrazione, ovviamente quella preliminare del 10 luglio e poi quella definitiva del 17, ultima e definitiva. Quindi quello che vi consiglio è di andare sul nostro sito radioglobo.it e compilare il form che trovate lì. Il momento di iscriversi al form è adesso. Vai Robby!
0: Esattamente, proprio così. Ciao Marco, tanto ci risentiamo con te più tardi, ovviamente nello spazio di Angelica Baraldi, e voi correte sul nostro sito a compilare il form.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio una Jeep Avenger nuova di zecca. Radio

0: Allora,
1: sì, sai cosa faccio questa sera?
0: Che fai questa sera?
1: Vado al concerto di Tiziano Ferro.
0: Ma anche questo ti fai?
1: Tutto, io faccio tutti.
0: Tutti te li stai facendo, sì, i concerti,
1: sì.
0: Bene,
1: io
0: il prossimo.
1: Amo tutto ciò che è live, stupendo.
0: Beh, sì,
1: poi
0: è vero.
1: Tiziano mi prende il cuore, cioè proprio.
0: Fai bene, lì proprio te lo trafigge Tiziano.
1: Sì, sì, perdo tutta la voce in diretta, non riuscirò più a fare diretta, e va bene così.
0: Poi dopo di questo il prossimo Bruno Mars, ce n'è un altro.
1: Il prossimo è Bruno Mars, esatto. Poi io ho preso anche i Blu, perché i Blu, dai.
0: Dai, veramente, non lo sapevo.
1: Sì, vengono a Roma, penso novembre, credo, ottobre-novembre, comunque verso fine anno.
0: Sì, no, questo l'avevo letto, sì. Ma non sapevo che tu fossi fan, o comunque.
1: Ma io sono cresciuta con i poster dei Blu in camera, certo, con Duncan James, lì, Ryan. No, io li amo.
0: Che poi li ho passati l'altro giorno vedendo anche il video in contemporanea, ma che belli cuccioli che erano.
1: Sì, sì. Bellissimi.
0: Va bene, io vi lascio con lei, con Angelica Baraldi. Ci sentiamo lunedì, giorno di festa qui a Roma, ma noi lavoriamo.
1: È vero, come
0: già.
1: Sempre.
0: Come sempre, baci. Ciao.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
5: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
2: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobili.
7: Auto usata da Valentino, sì.
8: Da Valentino, concessionaria Volkswagen, 1000 euro.

0: Fendina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
3: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
4: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
8: La grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
9: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
8: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
10: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,50 euro.

0: tra poco
1: on Radio Globo.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Sono le 13.57 dell'ora delle offerte di Roman Auto.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Solo le migliori in FM
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
3: Sono sicura che questa sera al concerto di Tiziano Ferro perderò la voce, ma prima pensiamo a stare insieme le prossime tre ore. Io sono Angelica,

Sequenza Bomba. Radio Globo.

0: l'aria condizionata. Mentre siete in viaggio, appunto, vi teniamo noi compagnia con solo le migliori qui su Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Allora, visto che sbraccia copiosamente, chi c'è? Caselli, Liliana Caselli.
3: No, vabbè, ma dovete vedere, dovete sentire, perché c'è uno special su Rai Storia.
4: Ma dai,
2: su Rai Storia.
4: Di Bruno Rai Sto- dal Papa.
3: Sì.
2: Ah, sentiamo, hai acceso lì? Vado.
3: Vai.
5: Noi siamo qui per parlare di un evento che è successo qui a Roma 1226 anni fa. Papa Leone III incoronò Carlo Magno la notte di Natale dell'Ottocento nella Basilica di San Pietro. Ecco allora che la storia si ripete. Il giorno 21 giugno 2026 il Granduca Conte della capitale, Bruno Benvenuti, è stato investito di nuovi poteri.
2: Pure.
5: Dopo il dominio assoluto dell'urbe, potere temporale, spirituale e etere si uniscono. Signori, è nato il sacro romanista impero.
2: L'avevo detto che era una giornata speciale.
1: Tutto bloccato.
6: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19.
6: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
7: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
8: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
7: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
11: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
12: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
13: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
13: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
13: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
15: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
16: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agenti AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital, da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
19: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
18: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
19: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
20: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
21: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.

0: canzone per il mondo intero.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
3: Morning Show live on Globo TV.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano i Red Days, 4 giorni di offerte imperdibili con carta MediaWorld Club. Solo in negozio fino al 28 giugno, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a soli 599 euro. Approfittane subito! MediaWorld.
6: Radio Globo Promotion.
0: Ragazzi, quando si parla di salute, ogni minuto è importante. Farmacia Corsetti Health è il tuo punto di riferimento a Roma. Qui puoi fare ECG, oltre analisi, ma anche trovare vaccini, assistenza infermieristica a domicilio, percorsi per smettere di fumare e consulenze con professionisti. Per la tua salute non aspettare. Vai da Corsetti Health all'Eur in Viale dell'Aeronautica 33 e a Vigna Clara in Via Luigi Bodio 77. Per maggiori info visita farmaciacorsetti.it.
7: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
17: Dentro la città, fuori dal mondo.
16: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.
2: Siamo in diretta dalla Globo Car
3: Radio Globo.
0: Ebbene sì ragazzi, tra pochissimo ci collegheremo con la Globo Car e soprattutto con Marco Valerio Camillace e scopriremo insieme dove è posizionato oggi. Intanto io vi parlo di Roman Auto, che è un punto di riferimento per tutti gli automobilisti romani dal 1962. Da anni accompagna chi è alla ricerca di un'auto usata o chilometro zero, mettendo a disposizione esperienza, ampia scelta e tante soluzioni dei migliori brand automotive. Dall'usato al chilometro zero, Roman Auto è presente con 4 sedi nel Lazio, a Roma in via della Magliana 309, ad Albano Laziale, a Viterbo e Latina. Il parco auto è ampio, con tantissime vetture in pronta consegna e una scelta pensata per esigenze diverse. City car, SUV, crossover, familiari e molto altro. Sono disponibili modelli dei principali marchi, tra cui Fiat, Lancia, Jeep, Citroen, Peugeot, Opel, Renault e molti altri con diverse alimentazioni, dalle benzina alle GPL, dalle ibride alle elettriche. L'offerta è pensata per rispondere a esigenze diverse e soprattutto aiutarti a trovare l'auto più adatta al tuo stile di guida e alla tua quotidianità. Per sapere di più, come sempre, visita il sito romana-auto.it. Ma adesso ci colleghiamo subito con Marco Valerio Camillacci. Marco, buon pomeriggio, come va là fuori?
12: No, Angie, non hai capito. Cioè, allora, innanzitutto, ecco. Vabbè, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
12: Tutto per bene,
0: bravo.
12: Ok, ma non hai capito. Appena rientro in radio, mi svuoto il distributore delle macchinette, là, no, la macchinetta, vabbè. Tutte le bottigliette d'acqua, frizzante, naturale, robe,
0: tutto.
12: Me la collo, io me le prendo, io me le porto a casa,
0: bravo.
12: Perché sto morendo di caldo.
0: Mamma mia.
12: Però devo dire che l'aria condizionata della Globo Car, brandizzata Radio Globo e Roman Auto, ci sta salvando.
0: Almeno.
12: Quello gli va riconosciuto, no, a parte gli scherzi. Siamo oggi a Villa Glori, non ci siamo mossi di un millimetro, sempre qui, sempre tranquilli, pieni di gadget, tra parentesi, quindi se volete passare e portarvene a casa uno sapete dove trovarci, ma la cosa importante ovviamente è che se volete vincere una macchina fighissima come questa dovete andare subito sul nostro sito radioglobo.it e compilare il form, anche perché manca pochissimo all'estrazione preliminare del 10 luglio e poi quella definitiva del 17. Non chiedetemi quanti giorni sono perché sono una zappa,
0: no,
12: in matematica, quindi adesso i conti non me li metto a fare.
0: Non te li chiediamo.
12: Comunque la cosa importante è che il momento di iscriversi al form è adesso. Vai Angie.
0: Avete sentito benissimo Marco, quindi andate subito su radioglobo.it.
2: Vai ora su radioglobo.it e iscriviti al form per partecipare all'estrazione preliminare del 10 luglio. Se sarai estratto, andrai dritto alla finale del 17 luglio. In palio, una Jeep Avenger nuova di zecca.
3: Radio Globo.

sui social abbiamo visto il bellissimo matrimonio di Tommaso Paradiso. Questa è la sua hit estiva e ci parla proprio dei colpi di fulmine estivi. Quante volte ci è successo? Era la sua agitare Coca-Cola.

0: degli ultimi anni, Drake insieme a Rihanna, Too Good su Radio Globo. E pensate che per anni i fan hanno sempre pensato che questo pezzo parlasse appunto dei tira e molla tra Drake e Rihanna, perché loro appunto stavano insieme. Ma giusto un paio di anni fa Drake ha pubblicato dei video inediti dove parla con sua mamma e appunto racconta e confessa che questo singolo appunto era dedicato alla sua ex fidanzata Serena Williams. Sì, avete capito bene, la tennista.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Ave Cetus, ogni casa ha una storia, la tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus, emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
4: Ave Cetus.
5: Grano Salis.
6: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
5: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
6: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
5: Grano Salis, il gusto che emoziona.
6: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
7: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
8: Auto usata da Valentino, sì!
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
9: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
9: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: valentinoautomobili.it.
10: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
13: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro.
14: Todis, buongiorno convenienza!
15: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
16: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
17: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
18: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Le bombe della programmazione.
2: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
2: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
2: Tra poco.
3: On Radio Globo.
4: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Ford Puma Hybrid è tua da €21.750, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Conto anche la domenica.
5: Sono le 14:58 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
6: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
1: Solo le migliori in FM
2: e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
5: Ma buon pomeriggio ragazzi, stiamo sopravvivendo al caldo questo sabato bollente. Io sono Angelica Baraldi, staremo insieme ancora per due ore. Ora carichiamoci con un'altra

0: bellissima voce di Rag & Bone Man con la sua All You Ever Wanted. Chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 15:55.

rock, decisamente più energico e si ispira proprio ai The Killers, ai Bruce Springsteen. Ha fatto bene a fare questo cambiamento perché è stato accolto in modo super positivo da tutta la critica musicale.

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Via tutto! Tutto da rifare!
5: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
4: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
5: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
6: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno, da Alles Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
9: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
10: Wake up!
11: Good morning!
12: The Morning Show!
13: Buongiorno!
14: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
15: Ed è il mio appuntamento mattutino.
16: The Morning Show!
17: On Radio Global.
18: Sponsored by
19: Magicland.
20: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
21: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione. Goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
22: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
23: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
24: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
25: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
26: Un disastro.
25: Ah, e le escursioni?
26: Abbiamo naufragato!
25: E tua moglie?
26: È scappata! Con uno del posto!
25: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
26: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
25: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
27: Una colla
0: collaborazione inaspettata che però le ha portate a successo con questa hit super virale su ogni social. Dall'Australia c'è Tame Impala insieme a Genie, questa è Dracula.

Madonna degli anni 2000, ovvero Manu Chao, era la loro Viajando por el Mundo. Ma ragazzi, dopo aver sentito quella canzone, quanti di noi vorrebbero tipo prenotare un viaggio per andare in Spagna, comunque in un paese latino? Io sicuramente. C'è Lazza su Globo.

0: hanno rilasciato anche loro la loro hit estiva, il DJ Alok insieme alla voce di Khalid, Diving to Me su Radio Globo. Ragazzi, sapete che cosa dovete fare lunedì mattina? Adesso ve lo dico io. Allora, lunedì mattina voi siete a casa, vi sedete sul divano, prendete in mano il telecomando della TV, l'accendete, mettete il canale 91 del digitale terrestre che corrisponde alla nostra Globo TV e potete vedere in diretta il morning show di Radio Globo. Proprio potete vedere con i vostri occhi tutto ciò che accade qui all'interno dei nostri studi e potete anche vedere, ad esempio, Federica Della Valle che è caduta sulla nostra banana che qua in studio è un oggetto della scenografia e Federica è proprio totalmente caduta sopra questa banana, ma qua potete anche vedere il reel che è nel nostro profilo Instagram Radio Globo FM, è proprio tra gli ultimi reel, andate subito. Radio Globo Promotion. Eccoci amici di Radio Globo, oggi nuovamente con noi Fabrizio Petrini, il responsabile commerciale di Cetus. Allora Fabrizio, dici un po', sei venuto di nuovo a parlarci di Cetus e del modo in cui da ben 50 anni si preoccupa di trasformare in meglio le case dei romani?
1: Non proprio. Oggi ho un'offerta irrinunciabile per chi ci ascolta. La 500x4 uguale 2500.
0: Davvero? Aspetta però, fammi capire meglio. Prima ti va di raccontare di che cosa vi occupate nel dettaglio alla Cetus?
1: Certo. Noi di Cetus ci occupiamo di vendita di prodotti per la casa e il nostro obiettivo principale è dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa come bagni, cucine, ma ci preoccupiamo anche di porte infissi, parquet e termoarredi.
0: E aggiungo io, da voi i materiali e i prodotti proposti li possiamo toccare con mano nel vostro showroom.
1: Proprio così, e nei nostri showroom c'è sempre un esperto pronto ad aiutarvi.
0: Senti, ma Fabrizio, questa offerta, la 500x4 uguale 2500, dici un po' di più.
1: Sino al 31 agosto, da Cetus, con una spesa minima di 6.000 euro su uno dei settori bagno e ceramiche, cucine, porte o finestre, riceverete subito uno sconto di 500 euro. In più, altri 2.000 euro di sconto sugli altri settori citati prima. Per scoprire tutti i dettagli, visitate cetus.it o chiamateci allo 06 20 071.
0: E allora ragazzi, non fatevi scappare questa promozione, chiamatelo 06 20 071 o visitate cetus.it. Ave, Cetus! Wait for me, I'll be-

0: di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
7: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
12: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio 11,99 €. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi 4,99 €.
13: E te lo voglio di.
14: Cosa?
13: Te lo voglio di.
14: Che cosa?
13: Senti un po'.
15: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
16: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
17: Il pezzo che sta arrivando l'ha cantato in anteprima mondiale sul palco del Coachella e il pubblico ha reagito molto bene. C'è Somber con Potenza.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori. La tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
3: Tesoro, l'hai sentito?
4: Nah, se sta bene non chiama.
3: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui, però...
4: Proviamo a sentirlo?
3: Sì, dai.
4: Amore di mamma, come stai? Mangi?
5: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
6: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
7: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
8: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
9: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
10: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
11: Chuck, motore, azione!
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
13: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
16: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
0: Le bombe della programmazione,
1: una dietro l'altra,
0: solo le migliori,
1: senza interruzioni.
0: Sequenza bomba,
1: tra poco
17: on Radio Globo.
18: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson, i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
19: Sono le 15:58 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
17: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
19: Perfetto.
17: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
19: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
17: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
19: Allora sei nel posto giusto.
20: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Solo le migliori in FM
22: e sul canale 91 del digitale terrestre
23: Globo TV.
24: E di nuovo buon sabato anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Io sono Angelica Baraldi e diamo inizio alla nostra

0: siamo tornati al lontano 2015, quindi più di 10 anni fa, con questa hit incredibile firmata Pharrell Williams, si chiama Freedom, e chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
0: La prossima sequenza bomba sarà nelle mani di Roberto Greganti, però io vi ricordo che se non l'avete ancora fatto dovete scaricare immediatamente l'app ufficiale di Radio Globo, così potete seguire la diretta streaming, rimanere aggiornati con tutte le nostre novità, i nostri contest, i nostri eventi.

0: potete comunque parlare, se ce li avete, ai vostri dispositivi Alexa, perché basta dire: Alexa, riproduci Radio Globo.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live.
3: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
3: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
6: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
7: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
8: Ave Cetus.
9: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola Surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
11: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big, become Big.
15: Back to the music!
0: Beh, qui troviamo una bella triade, ci sono i DJ e producer milanesi Merck & Cremont che si

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV. No matter what.

0: E c'è da dire che lui è stato proprio il primo a esplorare questo nuovo sound country pop e gli riesce benissimo. Shaboozy con Burn to Die su Globo. Adesso è arrivato il momento di scoprire come sarà il meteo nei prossimi giorni, quindi passiamo subito la palla ai nostri amici di Trevi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Weekend all'insegna del gran caldo, l'apice del caldo in questo weekend sulle regioni centrali, così come sulle regioni settentrionali. Avremo le due giornate forse più calde di quest'estate, con punte vicino ai 40 gradi. Questo fino alla giornata di martedì compresa. Da mercoledì invece avremo un anticiclone che proverà a indebolirsi con l'arrivo dei temporali e dei rovesci, non solo in Appennino ma anche su coste e pianure. Contestualmente a questo anche uno smorzamento della canicola e quindi un abbassamento delle temperature massime. Afa sempre accentuata soprattutto nelle ore notturne. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
6: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
11: Solo su Cash Globo i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Le 16:37 di questo sabato 27 giugno, io sono Angelica Baraldi, abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è l'ultima di Sienna Spyro.

0: dalle 7 alle 10 on Globo TV.
1: Let's go.

0: insieme ovviamente a Wiz Khalifa, Girl Next Door su Radio Globo. Eccoci, ciao Greg, come
1: ma
0: stai?
1: Ciao, come stai tu?
0: Io sto bene, adesso ho finito le mie tre ore, quindi ora vado,
1: vabbè, vabbè, perché
0: vado da parrucchiere.
1: Non è stare
0: che...
1: qui al fresco ai 18 gradi di Radio Globo, perché fuori ce ne sono 38, io volevo, non volevo
0: 38.
1: Dirti. 38?
0: Sei matto?
1: No, no, no, veramente.
0: Cioè questo, vabbè.
1: Sulla salaria 10 metri di qua, ho guardato il termometro della macchina.
0: Mi viene da piangere.
1: Ma sì, dai.
0: Io stasera poi vado al concerto di Tiziano.
1: Wow,
0: quindi
1: che
0: ci
1: bello.
0: Sarà forse molto caldo.
1: Ma si può dirlo.
0: Mamma mia, vabbè,
1: caldo
0: vabbè,
1: sicuramente
0: vabbè,
1: perché c'è,
0: pensiamo...
1: che c'è il calore dei fans.
0: Sì, sì. Pensiamo comunque sarà una bella serata con bella musica, non devo pensare al caldo,
1: ti diverti,
0: se no guarda,
1: sicuro, ti
0: mi chiuderei ora a casa con l'aria condizionata sparata a manetta.
1: Esatto, quello che faccio io dagli ultimi giorni.
0: Sì, esatto, sì. Come qui in studio tra l'altro, io ho la giacchettina perché ho freddo. Vabbè ragazzi, io vi lascio col Greg fino alle ore 20 e noi ci sentiamo domani come sempre. Da Angelica Baraldi è tutto, ciao,
1: ciao
0: belli!

0: continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
2: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
2: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
2: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvio e Federica Carni.it.
5: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobili.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo. ValentinoAutomobili.it.
7: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K!
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
9: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Dentifricio acqua fresh vari tipi, super prezzo 79 centesimi. Salottino Alessia antracite o bianco, super prezzo 39,90 euro. Mauris.
10: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
11: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
6: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
1: Le bombe della programmazione,
2: una dietro l'altra,
1: solo le migliori,
2: senza interruzioni.
1: Sequenza bomba,
2: tra poco
3: on Radio Globo.
13: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
14: Sì, facci sognare.
13: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
14: Sì, ma poi dove sei andato?
13: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
15: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
16: 16.56 è ora delle offerte di Romana Auto.
17: Vieni, vedi, guidi.

0: bonus rottamazione e della supervalutazione dell'usato. Vai sul sito romana-auto.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming.
1: Dab.
2: E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Buon sabato amici, 27 giugno, ultimo weekend del mese, ce lo godiamo come al solito con tutte le hits di Radio Globo. Si parte con la prima sequenza bomba di oggi insieme. Da Bausa, subito.

0: anche allora e vai.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Che ora si è fatta? Beh, ve lo dico io, 17.15, Roberto Greganti con voi, seconda parte del pomeriggio sulla radio che suona solo le migliori. C'erano i Coldplay che saranno tra i protagonisti anche, secondo le ultime news, visto che Chris Martin è il direttore artistico dell'Halftime Show, di quello che succederà appunto tra il primo e il secondo tempo nella finale dei mondiali insieme a Madonna, Shakira e BTS. Vedremo se poi questa indiscrezione sarà confermata oppure no. Insieme ai Coldplay, in questa prima sequenza bomba insieme, c'erano anche i The Bausa, Clean Bandit, Meek, Pitbull e Kesha e Dito nella Piaga. Tanta bella musica nel corso del nostro pomeriggio insieme e nel corso dell'ultimo weekend del mese di giugno sulla radio che suona solo le migliori, ma tanti bei ricordi della settimana, quelli che celebriamo anche nel fine settimana. Per esempio, The Best of Morning Show.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica. Dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Oggi ritorna il Pop Goal!
3: E andiamo!
4: Era già un brutto lunedì.
5: No, almeno è un motivo per guardare i mondiali, cavolo,
3: è
5: senza
3: un motivo
5: l'Italia.
3: Per peggiorarlo, Gabri. Bene. Dai.
2: Allora, il Pop Goal, lo ricordiamo, è il nostro sistemone, l'algoritmo del Morning Show di Radio Globo per determinare quelli che potrebbero essere i probabili risultati delle partite dei mondiali. Oggi lo faremo con una partita, beh, se vogliamo. Allora, Argentina,
4: Austria.
2: Ore 19, Gio. Ok,
5: sì.
2: La partita in questione si tratta proprio, Messi che già ha fatto 3 gol, quindi favoritissimi, credo.
5: Beh, favoritissimi, però le sorprese non stanno mancando. Se tu immagini, ecco, la partita abbiamo visto prima, l'Iran con il Belgio è una delle squadre più forti al mondo, 0-0 è finita.
4: Cioè, tanto per dire,
5: Uruguay Capoverde 2-2.
4: Che dire del mio Curaçao, che si è portato a casa il punticino grazie a un portiere ancora più pazzesco di quello del Capoverde.
2: Ricordiamo che nella prima, diciamo così, tornata di pronostici non siamo andati proprio benissimo, però ci siamo avvicinati. D'altronde era qualcosa di impossibile. Ricordiamo la partita in questione:
5: Senegal-Francia.
2: Senegal contro la Francia.
4: Ma mi puoi spiegare meglio questo? Ci siamo avvicinati, cioè noi abbiamo decretato la vittoria di una squadra e ha vinto l'altra.
3: Esatto.
4: Ci siamo avvicinati in che cosa?
5: Ma il primo tempo,
4: no,
5: però.
4: Bravo, ecco.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Wait for me, I'll be back.
6: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
7: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
6: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
8: Auto usata da Valentino, sì.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto

0: e Fendina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
1: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
0: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
1: ValentinoAutomobili.it.
2: Strepitoso! Nei supermercati Iperdiscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
3: Grano Salis.
4: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
3: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
4: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
3: Grano Salis, il gusto che emoziona.
4: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
5: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettini e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
6: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
7: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Il successo di Sabrina Carpenter continua inesorabilmente, ma anche quello di Miss Madonna Luisa Veronica Ingoronata Ciccone, che ogni tanto si cimenta anche nel ruolo di stand-up comedian. È vero. Questa è Bring Your Love.

Se Fulminacci mantiene la sua scaletta per tutti i concerti dell'estate, sappiate che questa è la 17ª canzone. Vabbè, lo so, mi rendo conto di aver curiosato tra la sua tracklist dei concerti dal vivo. All'aperto, come si definiscono appunto i concerti del tour estivo di Fulminacci, riascoltata Maledetto Me, e adesso indietro di un paio d'anni con Joe Curry.

0: contro i Maroon 5 sono stati protagonisti Adam Levine e Soci degli High Days qualche giorno fa, appunto, a Milano. Le hanno fatte tutte le loro canzoni di successo, da This Love, She Will Be Loved, Maps, Animals, Moves Like Jagger, Sugar e questa Heroin, che è inserita e che deve molto al principino di Minneapolis, al mio mito personale, al grande Prince. Siete su Globo, stiamo suonando solo le migliori dell'estate 2026, qualche riferimento alle estati passate lo abbiamo infilato anche nel corso di questo pomeriggio. Se volete raccontarcela la vostra estate, dovreste sapere come si fa: c'è la Globo WhatsApp 393 777 7172.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back. Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi

0: Traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Al 30 giugno da Pewex scopri le fresche tentazioni, una selezione di prodotti freschi in super offerta. Salmone a trance a 9,90 euro al chilo e pesche gialle italiane a 1,49 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Su bestia immonda, esci da questa casa.
6: Contro rati, parassiti e blatte non chiamare l'esorcista, chiama l'800 99 87 84. Risponde Global Service Ambiente, disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente, 800 99 87 84. Più facile di così.
7: Mamma, io mi annoio!
8: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
9: Dentro la città, fuori dal mondo!
8: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
7: Mamma, io sono già in macchina!
8: Info e biglietti su luneurpark.it.
10: Buon ultimo weekend del mese di giugno, amici. Siete su Globo, la radio che sono solo le migliori. Io sono Roberto Greganti e adesso arriva un'altra protagonista dell'estate, quella nuova di Saif.

oso immaginare come debba essere ammalati in questo momento con 40 gradi all'ombra. Davvero un abbraccio a chi non si sente bene con questo caldo. Alex Warren, Fever Dream, riascoltata qui su Globo. Adesso tra le migliori c'è anche Rita Ora, All That.

0: uno che non si risparmia e che sul palco davvero tantissimo esprime tutto il suo talento, è di una generosità impareggiabile. Oh, a proposito di generosità,
1: ogni mattina fai colazione con il Morning Show e vinci

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di Fattoria Lattesano.
1: La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Tesoro, l'hai sentito?
7: Nah, se sta bene non chiama.
6: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
7: proviamo a sentirlo?
6: Sì, dai.
7: Amore di mamma, come stai? Mangi?
8: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
9: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile. Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem con la K.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza!
14: Spesso la soluzione è voltare pagina. Da oltre 25 anni noi di Crook ci occupiamo della gestione del debito, guidando i nostri clienti verso una nuova serenità finanziaria. Riscrivi la tua storia, scopri chi siamo sul sito di Crook Italia.
15: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Lettino alluminio Mameson, blu o ecru, 34,90 euro. Spray sgrassatore Chantecler più ricarica, 3,49 euro. Mauris.
16: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
17: Dalle 18, al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
16: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
18: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: Le bombe della programmazione,
1: una dietro l'altra,
0: solo le migliori,
1: senza interruzioni.
0: Sequenza bomba,
1: tra poco
2: on Radio Globo.
19: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days.

0: 21.750 euro, anche con microtasso al 3,95%. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto, anche la domenica.
1: 17.56, altra sequenza bomba in arrivo. E adesso, beh.
2: Vieni, vedi, guidi.

0: romana.it o passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM.
2: Streaming. E sul canale 91 del digitale terrestre.
3: Globo TV.
4: Mi sono perso, era l'ora delle offerte di Roman Auto, ma che ve lo dico a fare? Adesso arriva un'altra sequenza bomba, come preannunciato, si parte con Olivia Rodrigo. Qui su Globo ci sono solo le migliori.

0: quasi quasi ve li dico, sì, ve li dico.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: Chi vi dico? Vi dico i protagonisti della sequenza bomba delle 18. C'erano, beh, Olivia Rodrigo, Sigala, Bob Sinclair e Keisa, Tony F e Gaia. Sesso e Samba, sesso e Samba. Tony F e Gaia, diceva Afrojack, sia Edel Guetta, poi Topic, Robin Schulz, Nico Santos, Paul Van Dyk. Beh, un sacco di gente importante che vi ha sicuramente migliorato questa fase della nostra programmazione. Sei hits una dietro l'altra che caratterizzano tutti i weekend qui sulla radio che suona solo le migliori. Roberto Greganti con voi, ancora insieme fino alle 20, poi Camillacci. Che si fa di bello in questa fase della nostra programmazione del weekend? Si celebra tutto il meglio della settimana.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Partire all'interrogazione.
3: Vabbè, sì, dai, per forza.
2: La Bibbia.
3: Sì, sì, certo. Grazie.
2: Sì, no, vabbè, te dici come si chiama proprio quello. È la Genesi.
3: Brava! Brava! Okay. Bambina Caselli,
4: no, capito, vabbè,
2: è la BC, dai, le nostre radici.
3: È il primo libro del Pentateuco, no? Quei cinque libri che sono Genesi, Levitico, Numeri, Esodo e Deuteronomio.
4: Se mi davi tempo, tu
2: sì, ci arrivavo.
3: La famosa Torah. Ma che ne sanno? Ma che ne sanno, signore e signori? Comunque, ti do un paio di giorni per recuperare. Okay. Lei mi torna lunedì.
2: Va bene.
3: Con il Nuovo Testamento,
2: sì,
3: invece.
2: Ok.
3: Che cosa c'è? Che cosa c'è nel Nuovo Testamento?
2: Dai, ma ci sono le battaglie più interessanti.
3: Ma che battaglie? Ma che le guerre puniche?
2: Ma poi io non vorrei neanche fare spoiler, ma mi sembra che nel Nuovo Testamento ci sia la crocifissione, no?
3: Sì. Vedi un po'. Ma non è che c'è la crocifissione, c'è il capitolo crocifissione. Cosa ci sono? Nel Nuovo Testamento?
2: I magi.
3: Ma che sì!
1: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Usata da Valentino, sì.
6: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24.
5: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
6: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
5: A giugno, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
6: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
5: ValentinoAutomobili.it.
7: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
8: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
10: Pronti a vivere tre giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno, da Alles Farm, arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero. In via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
11: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
12: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
13: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con quattro nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
14: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
2: Un disastro.
1: Ah, e le escursioni?
2: Abbiamo naufragato!
1: E tua moglie?
2: È scappata! Con uno del posto!
1: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
2: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
3: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
5: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
6: Che ora si è fatta? Ve lo dico io, 18:21 in diretta rigorosa sulla radio che suona solo le migliori in questo sabato pomeriggio insieme, l'ultimo sabato del mese. Ma poi arriva un altro mese fantastico, c'è luglio, uff.

0: Pretender è la canzone nuova dei Kasabian. Che ora si è fatta? Ve lo dico io, 18:33. Non immaginavo che le previsioni del tempo diventassero così importanti come negli ultimi giorni, perché con quest'afa tutti vogliono sapere più o meno quando finirà. E allora colleghiamoci con gli amici di Trebi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Le regioni centrali vedranno, come al nord, l'ondata di caldo più intensa forse di questa estate, con valori molto vicini ai 40 gradi, 38-39 non esclusi su pianure e vallate interne. Da martedì, soprattutto mercoledì,

0: l'anticiclone subirà un contraccolpo, ovvero arriveranno temporali non solo in Appennino ma progressivamente anche su coste e pianure, contestualmente ad uno smorzamento della canicola. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 400 prodotti essenziali. Consiglia mix grattugiato 100 grammi a 1,19 euro. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.
14: Continua il giro per il mondo con i successi che arrivano anche dall'altra parte del globo, cioè arrivano dall'Australia.

Questo è il video. Quanto è bello il video! Che coreografia! Molto intenso è il video nuovo di Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, la loro canzone dell'estate 2026, riascoltata su Globo, tra le nostre migliori del sabato pomeriggio. C'è

0: perfino Harry Styles ha dovuto subire il caldo nel suo ultimo concerto, quasi si strozza, 37 gradi e mezzo di temperatura, è caduto per terra, soccorso immediatamente, si è ripreso giustamente. Beh, però tanto per farvi capire che l'Europa è sotto l'ondata di caldo, il climate change bisogna tenerlo in considerazione. Roberto Greganti con voi, siete su Globo, suoniamo solo le migliori, vi raccontiamo anche un po' di musica, di star del jet set e vi raccontiamo anche di quanto siamo generosi e di quanto succedono cose interessanti da queste parti.
1: Il Morning Show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10. Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre. Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva. Quello che ascolti in radio ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10. Canale 91 del digitale terrestre. Morning Show live on Globo TV. Radio Globo Promotion.
2: Avete un volo in programma e non sapete a chi affidare il vostro cane? Per partire senza pensieri, meno male che c'è il Dog Relais dell'aeroporto di Fiumicino, il primo airport resort and daycare d'Italia dedicato al soggiorno dei nostri amici a quattro zampe. È un ambiente accogliente pensato per il benessere del cane con tutti i servizi su misura, come loggi confortevoli, aree verdi, ci sono professionisti del settore, si possono fare trattamenti di toilettatura e si può usufruire di un servizio di asilo anche solo per qualche ora. Per cani e padroni più sereni. Per saperne di più, adr.it/dog-relais.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
5: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
4: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
6: Da Valentino concessionaria Volkswagen, 1000 auto usate, garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo Auto Scout 24, con passaggio di proprietà e due tagliandi in omaggio, zero anticipo, valentinoautomobili.it.
7: Ehi, ciao, ma che abbronzatura, che bella pelle che hai.
8: Merito di Corsetti, grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle, bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%, e quindi solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti.
9: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
10: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
11: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99€.
12: Todis. Buongiorno convenienza.
13: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
14: Tutto da rifare!
15: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
14: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
15: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
16: Grano Salis.
17: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
16: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal GRA.
17: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
16: Grano Salis, il gusto che emoziona.
17: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
1: Le bombe della programmazione.
18: Una dietro l'altra.
1: Solo le migliori.
18: Senza interruzioni.
1: Sequenza bomba.
18: Tra poco.
3: On Radio Globo.
18: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: 18:55, è ora delle offerte di Romana Auto.
19: Vieni, vedi, guidi.

0: passa a trovarci in concessionaria a Roma, Ariccia e Viterbo. Ci vediamo da Romana Auto, la capitale dell'automobile.
1: Solo le migliori in FM. Streaming. Dab. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Amici e amiche di Radio Globo, vi vanno 6 hits uno dietro l'altra con l'estate dentro? Beh, stanno per arrivare.

0: Mars.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: Ma io vorrei averci almeno cioè un l'unghia del dito mignolo del piede di talento del grande Bruno Mars. Che bello, canta, balla, recita, è una cosa pazzesca. Poi sta per arrivare in Italia, mi auguro vi divertiate proprio voi che potrete vedervelo. Ammazza Bruno Mars in Italia, deve essere veramente fantastico il suo concerto. Comunque siete su Globo, intanto vi dico che abbiamo ascoltato un'altra serie di successi pazzesca legata indiscutibilmente alle estati passate, a soprattutto a quella del presente, soprattutto l'estate 2026. 19.15 ancora insieme fino alle 20 con me Roberto Greganti, e adesso dimostriamo che c'è un sacco di belle cose qui su Globo durante la settimana. Per esempio adesso c'è il meglio di Tutto Bloccato.
2: Ogni mattina fai colazione con il Morning Show

0: Chiama per primo lo 06 8928 996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Latte Sano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
4: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
3: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
5: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K!
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. Due parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
8: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
9: Perfetto.
8: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
9: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
8: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
9: Allora sei nel posto giusto.
10: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
11: Strepitoso! Nei supermercati Ipertriscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
12: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. italiasurfexpo.it.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
13: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai, Omoda JQ, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Scegli la tua Hyundai Tucson i20 e Bayon Dark Line senza anticipo e con tasso zero. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
14: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
15: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
16: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
17: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
18: Sì, facci sognare.
17: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
18: Sì, ma poi dove sei andato?
17: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
19: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
20: Senti a voi il caldo da un po' alla testa come a me, e allora godiamoci la musica più bella dell'estate, firmata Radio Globo.

l'evoluzione di una carriera pazzesca, quella di Achille Lauro, da rapper, trapper, cioè ne ha fatte di tutti i colori. Poi è arrivato a X Factor e poi è arrivato anche al cuore della gente. Comuni Immortali riascoltata qui su Radio Globo tra le nostre migliori del sabato pomeriggio. Che bello goderci anche la prossima, che ci porta indietro all'estate di 20 anni fa. Chissà se c'eravate già 20 anni fa, amici.

0: weekend. Attenzione amici, c'è radioglobo.it che devo citare perché è il nostro portale di riferimento, e poi perché ci sono un sacco di notizie interessanti che riguardano tanti avvenimenti ma anche i nostri artisti preferiti. Per esempio si parla del nuovo brano di Somber che è appena uscito, per esempio si parla di Emma che si esibirà all'Ippodromo Capannelle per Rocky in Roma il 2 luglio, si parla anche delle due date nuove al Palazzo dello Sport di Roma per Max Pezzali e tante altre belle cose da scoprire insieme. Andateci, radioglobo.it.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.

0: perfetto sa di felicità.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: E te lo voglio di.
12: Cosa?
11: E te lo voglio di.
12: Che cosa?
11: Senti un po'.
13: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
14: Speciale estate, le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Tonkita Scopa Aviazione Limited, super prezzo 1,99 euro. Spray Quasar, confezione per due, vari tipi, 3,69 euro. Mauris.
15: Trasforma i tuoi spazi all'aperto con 4S Servizi. Taglio prato, cura siepi e interventi rapidi per un verde sempre perfetto. E vivilo al massimo grazie al nostro servizio di disinfestazione professionale contro zanzare, roditori e insetti. Chiama ora e goditi i tuoi spazi senza pensieri. 4S Servizi.
16: Tra le migliori del weekend non abbiamo ancora passato Sienna Spyro? Cioè, prima sì, ma nel mio spazio no. E allora risentiamo Material Lover.

Sapevate che il buon Ed Sheeran è malato di ketchup e ha una bottiglietta della sua marca preferita, Heinz, tatuata su un braccio? Lo sapevate? E ha anche la fornitura garantita in tutto il mondo di questo ketchup, pazzesco. Eh sì, i VIP hanno certe manie. Riascoltata la sua canzone nuova, Repeated, e adesso invece risentiamo anche Maroon 5 con Lisa. Questa è Priceless.

0: My Baby Left Me e cantarsela allegramente. Era Rox su Globo. Allora, c'è Marco, ecco. Valerio Camillati.
1: Ci sono.
0: A vedere
1: pronto.
0: Un po'. Ah, mi piace anche il berretto oggi.
1: Il berretto è sì, merito di un nostro collega,
0: lo sappiamo. Bello, sì.
1: Però rosicata perché ne avevo comprato uno nuovo. Sai quando ti spariscono le robe in casa e non lo trovo più?
0: No. No, lo so, è come. Stai scherzando. Cioè,
1: e
0: ci mancherebbe altro.
1: Delirio.
0: No, a me spariscono anche in macchina. Poi le trovi dopo, pure. Tipo, quando la stai per cambiare, dici ci do una pulita anni
1: e
0: dopo.
1: E poi lo ritrovi. Sì.
0: E ritrovi le cose.
1: No, io ho mandato mia madre in avanscoperta perché ieri ho dormito fuori. Mia madre mi ha scritto ieri sera con questo di cappello non si trova.
0: Cioè sei fortunato che tua mamma è tanto buona con
1: tanto buona.
0: Marco Valerio Camillacci, la generazione successiva alla mia sta per arrivare qui su Globo. Io sono Roberto Greganti, ci risentiamo domattina dalle 10 alle 14 come ogni domenica. Ciao
1: Greg.
2: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. Fulvioefedericacarni.it.
5: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva re di tonno 12 pezzi da 70 grammi a 7,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
7: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
8: Wake up!
9: Good morning!
10: The morning show!
11: Buongiorno!
12: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
13: Ed è il mio appuntamento mattutino.
14: The morning show!
15: On Radio Global.
16: Sponsored by
17: Magicland.
18: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
19: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
1: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
5: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
1: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
6: Le bombe della programmazione,
17: una dietro l'altra.
6: Solo le migliori,
17: senza interruzioni.
6: Sequenza bomba.
17: Tra poco
16: on Radio Globo.
3: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
10: 4 minuti alle 20 ed allora delle offerte di Roman Auto.
11: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
14: Perfetto.
11: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
14: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
11: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
14: Allora sei nel posto giusto.
20: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
21: Solo le migliori in FM
22: e sul canale 91 del digitale terrestre
23: Globo TV.
10: E quando arrivano le basi estive con questi suoni di mare vuol dire che è cominciata l'estate, ma comincia anche il sabato sera, è l'ultimo di giugno. Io sono Marco Valerio Camillaci su Radio Globo, partiamo subito con la sequenza bomba, alzate il volume, va!

0: Womanizer che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 20:55 su Radio Globo.
0: Parliamo dei primi anni 2000, periodo pazzo per Britney Spears. Insomma, negli anni non è che non

in condizioni decisamente discutibili. Poi il padre si era preso possesso di tutto il suo patrimonio, del patrimonio di Britney, per tutelarla. Veramente gran casino.

0: di questo mese e lo possiamo dire, l'estate è ufficialmente cominciata.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: All'obitorio su ogni cadavere c'è la cordicella, ragazzi.
3: Ma veramente?
2: Tu immaginati, suona quella di campanella. Io almeno nei film ho sempre visto quella cordicella. Sopra ogni cadavere c'è una cordicella che in caso di risveglio così di quello che dovrebbe essere il defunto, interviene quello che sta in quel momento controllando l'obitorio, il guardiano.
3: Questo lunedì sta andando sempre peggio. Sempre peggio,
4: se ci pensi anche nelle tombe, non so se all'epoca li mettevano.
2: Adesso Giovanni.
4: Tanto ci sono storie che non voglio qui dire.
5: Allora, senti Massimo, visto che comunque tu ti dovrai occupare dell'aspersione delle mie cenere, come siamo d'accordo?
2: Sì, è vero, ti devo portare.
5: Mi metti anche un walkie-talkie dentro la bara, almeno per i primi 2-3 giorni.
2: Ma si scarica, dopo un po' si scarica.
5: Vabbè, 2 giorni dura.
2: Sì, un paio di
5: tanto
2: giorni.
5: Quello, poi flambé e via.
2: Ti metto anche un power bank.
5: Sì, grazie.
2: Ti metto anche un power bank. Sai che da quando mi ha lasciato sto incarico Gabri, che lo devo andare a disperdere io, c'ho sempre la preoccupazione della folata di che ti arriva contraria nel momento della dispersione.
5: Hai paura che ti fecondi?
2: Sì, ho paura di rimanere.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Via tutto! Tutto da rifare!
7: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
6: Agente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
7: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63 e a Ciampino, uscita del GRA direzione aeroporto in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
8: Auto usata da Valentino, sì.
9: Da Valentino, concessionaria Volkswagen. 1000 auto usate, controllate e garantite di tutte le marche, chilometri zero e aziendali, a super prezzo AutoScout 24.
8: Tutta la gamma Volkswagen: T-Roc, T-Cross, Polo, Golf, Golf GT, Taigo, Tiguan.
9: Fiat 500, 600 la prima, Panda e Pandina Hybrid, Audi, Cupra e Jeep.
8: A giugno, con passaggio di proprietà e 2 tagliandi in omaggio. Zero anticipo e permuta usato con usato.
9: Solo da Valentino, concessionaria Volkswagen. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233.
8: valentinoautomobili.it.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
11: Ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
12: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
13: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
14: Strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Cirio, olio extravergine di oliva classico, 1 litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
15: Oltre 150 boutique con sconti fino al 70%, emozioni e relax. Castelromano Designer Outlet. Vieni per gli sconti e rimani per una passeggiata nell'Oasi affiliata WWF. Perché qui lo stile incontra la natura.
16: Chuck, motore, azione!
17: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
18: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
17: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
19: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game e digital media e agentic AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
20: Su bestia immonda, esci da questa casa!
21: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
22: Lei letteralmente...

0: c'è in sottofondo è Dielodie, totalmente unexpected, nessuno se l'aspettava. Infatti quando l'ho scoperto, me lo dissero poco dopo che ero entrato in radio, mi ha detto: magari quella è la voce di Elodie. Io sono rimasto un attimo così, ho detto: ma veramente? E invece era lei, effettivamente, sentendola. La sitana. Comunque 20:36, andiamo a sentire un po' il meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano, una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Le regioni centrali vedranno, come al nord, l'ondata di caldo più intensa forse di questa estate, con valori molto vicini ai 40 gradi, 38-39 non esclusi su pianure e vallate interne. Da martedì, soprattutto mercoledì, però, l'anticiclone subirà un contraccolpo, ovvero arriveranno temporali non solo in Appennino ma progressivamente anche su coste e pianure, contestualmente ad uno smorzamento della canicola. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo, il morning show è live on Globo TV tutti i giorni dalle 7 alle 10.
5: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente nel nostro studio. L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
5: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
5: Canale 91 del digitale terrestre.
1: Morning show live on Globo TV.
6: Wait for me, I'll be back.
1: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
5: Info e regolamento su radioglobo.it.
7: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
8: Perfetto.
7: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
8: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
7: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
8: Allora sei nel posto giusto.
9: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento.

0: www.immobiliareradio.com.
1: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
2: L'estate è arrivata. Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma. Scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati. Iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano.

durante il suo concerto a Londra c'è stato un attimo di panico perché ha avuto un colpo di calore. Povero Harry Styles. Era la sua Dance No More appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, dove torna un'altra regina Miss Taylor Swift. Questa si chiama The

0: dall'anno scorso su Radio Globo. Artista veramente da record, non lo stiamo neanche a dire, miliardi e miliardi di stream, una delle artiste, se non l'artista più ascoltata di sempre su Spotify, su qualsiasi tipo di piattaforma, radio, robe, lasciamo perdere. Come artista dei record, soprattutto per quanto riguarda i concerti, anzi il concerto, parliamo di Ultimo, del suo mega concerto a Tor Vergata, gente che dorme lì da due settimane, si è accampata là con le tende, l'abbiamo anche intervistati e potete vedere il video sul nostro profilo Instagram Radio Globo FM. Ma a tal proposito, qua la Globo WhatsApp ci è arrivata una mezza dritta, eh.
1: Ah, wow, zitti, no, non gli è nessuno, sì, sì. Ho capito, anzi, ho visto dove si può vedere il concerto a gratis de Ultimo. Sì, da San Cesario, perché vengo da Roma Napoli, si vede tutto. Col binocolo lo vedi e te l'ascolti a gratis.
0: Eccolo, genio, genio. No, vabbè, ci sta, è come quando andavi a vedere la Roma, cioè si faceva negli anni Ottanta, così mi raccontavano, che ti andavi a vedere la Roma dalla collina di Monte Mario col binocolo, ti vedevi la partita senza dover pagare il biglietto dello stadio. Io giuro non l'ho mai fatto, eh!

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
2: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino, e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
1: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
3: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Speciale estate. Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Detersivo Biopresto 65 lavaggi, super prezzo 4,99 €. Ammorbidente felce azzurra Monamour 60 lavaggi, 2,59 €. Mauris.
1: Al nuovo Tuscolo Sporting Club c'è la promo estate. Sala pesi interna ed esterna, corsi fitness, padel, tennis e pickleball, tutto in un unico abbonamento. Allenati all'aperto in un parco verde unico. Iscriviti ora. La seconda rata la paghi a settembre. Vieni ad Arco di Travertino o visita nuovotuscolo.it. Un club, mille esperienze.
2: Sono arrivati i CarPoint Summer Days. Vai ora su carpoint.it e scarica il voucher promo CarPoint Summer Days. L'extra sconto è cumulabile con tutte le promozioni in corso Ford, Volkswagen, Hyundai o Moda Jaecoo, Mazda e Chang'an per vetture e veicoli commerciali nuovi e usati. Un esempio? Nuovo Volkswagen T-Roc da 28.000 euro o 189 euro al mese. E in più, grazie ai CarPoint Summer Days, scarichi il voucher sul sito carpoint.it e approfitti dell'extra sconto. Anche la domenica.
3: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
5: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it.
6: Le bombe della programmazione,
7: una dietro l'altra.
6: Solo le migliori,
7: senza interruzioni.
6: Sequenza bomba.
7: Tra poco
8: on Radio Globo.
9: Oh Mario, bentornato. E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro.
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato.
9: E tua moglie?
10: È scappata con uno del posto.
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: 4 minuti alle 21 ed è l'ora delle offerte di Romana Auto.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Solo le migliori in FM
7: e sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
11: E la prima ora è andata, ma ce ne restano ancora tre da passare insieme in questo ultimo sabato di giugno 2026. Ovviamente ancora buona

0: qui era nel piano della sua fase country. Ha subito un po' di critiche, soprattutto per questa Texas Hold'em Beyoncé. Era dal 2024 e chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 21.55 su Radio Globo.
0: Beyoncé, che a fine 2025 è entrata nell'ambitissima lista di Forbes, dove tutti vorremmo finire, la lista dei cantanti miliardari. È beata lei, non è che prima fosse senza una lira, insomma. Però dopo Rihanna, Bruce Springsteen, Taylor Swift, adesso tocca a lei. È finalmente diventata miliardaria a ben 44 anni. Vabbè, ovviamente insieme al suo compagno di vita Jay-Z. Chissà se si dividono il patrimonio, oppure l'uno si tiene le cose sue, l'altra pure, boh, ballo a sapere. Sarebbe da chiederglielo, eh.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Ho proposto a Roberta Marchetti una sorta di, cioè non è stata proprio una proposta di matrimonio, ma una proposta di truffa.
3: Di truffa, esatto, aggravata.
2: Esatto, cioè ho detto organizziamo il matrimonio, poi quel giorno lì intanto ci arrivano i soldi del bonifico.
3: Sì, sì, sì, devi dare un respiro di 3-4 mesi, metti l'IVA, l'IBAN bello schiaffato, a questo punto pure il mio.
2: Sì, tuo. Certo, certo.
3: Vabbè, no, metti sul tuo, dai, così rispondi dopo. Te poi.
2: Esatto, a quel punto poi il giorno stesso o tu o io ce li pensiamo, insomma stiamo lì o tutte e due, anzi ci guardiamo, una bella stretta di mano, scusate amici, ciao, e di corsa via gambe levate prima che gli invitati realizzino, dice aspetta un attimo, gli ho dato 300 euro quindi, sì, quando cascano
3: tocca sparire, anche perché i più signori non te li richiederanno indietro.
4: Lo vedi Robè, lo vedi che c'hai la mente criminale e metti pure parla bene in mezzo, lo vedi.
2: No, questo è criminale me.
5: Arubè, sai quante volte ci ho pensato pure io, proprio un finto matrimonio gay, che lì poi con la scusa dei i diritti ancora più sordi, poi alla fine se damo mezzo bacetto su altare quando usciamo, se damo una stretta di mano, un abbraccio, grazie Arubè, si stecchiamo tutto, come la vedi?
6: Ah, Marchetti, col culo pisciato regalano solo la lavatrice.
1: Tutto bloccato, torna lunedì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Via tutto! Tutto da rifare!
8: Polizia! Sta svegliando tutto il palazzo! Sta ristrutturando il bagno!
7: Oh gente, è colpa di Romana Ceramiche! Dopo aver visto il loro showroom non lo sopportavo più!
8: Ossessionati per il design! Pavimenti, rivestimenti e arredo bagno dei migliori marchi! Ad Ariccia, in zona industriale via Cancelliera 63, e a Ciampino, uscita del Gra direzione aeroporto, in via Appia Nuova 37. Romana Ceramiche, roba da matti!
9: Quest'estate, vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
10: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
11: Tesoro, l'hai sentito?
12: Nah, se sta bene non chiama.
11: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però...
12: Proviamo a sentirlo?
11: Sì, dai.
12: Amore di mamma, come stai? Mangi?
13: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
14: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno, da Alles Farm, arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero, in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi!
15: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
16: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
17: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
18: strepitoso! Nei supermercati Iper Triscount fino al 30 giugno. Anguria intera, 29 centesimi al chilo. Sirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro. Inoltre troverai tantissime offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
19: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
20: Ave Cetus!
21: Mamma, io mi annoio!
22: E allora preparati, ti porto al Luneur Park!
23: Dentro la città, fuori dal mondo!
22: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
21: Mamma, io sono già in macchina!
22: Info e biglietti su luneurpark.it.
24: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
0: Quest'estate Jovanotti ci sta andando forte con le collab. L'ultima è quella con Gabri Ponte per il singolo DNA.

versione di Stargazing e poi di Strada ne ha fatta Miles Smith. Questa è insieme a Naya Lauren, Drive Safe, sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Mi è venuta voglia di un bel aperitivo sul lungomare. Viaggiamo verso Copacabana con Vanessa D'Amata e Ben Harper.

0: stressato, non pensi letteralmente a niente. Mi mancano le ferie. No, non è vero, scherzo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Smetti di cercare. Nuova BYD Atto 2 DMI a Roma è solo da Leonori. 1000 km di autonomia e 20 km con un litro grazie all'innovativa tecnologia Super DMI di BYD. BYD Atto 2 DMI. Elettrica sempre, ibrida quando serve. Solo questo mese puoi averla da Leonori con 2600 euro di sconto. Scopri tutta la gamma BYD da Leonori, la tua concessionaria a Roma. Leonori.it.
4: La senti la campanella? È l'ora dei Campus W. Da oltre 20 anni l'estate di tutti i bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni. Attività all'aria aperta, tanto sport, divertimento e nuove amicizie. Spegni la TV e accendi il gioco. Campus W Colli d'Oro, in zona Saxa Rubra. Campus W Eur, zona Metro Magliana. W.com.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: Te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
11: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
12: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
0: 21:41 appena scoccate sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. Ci sono quei due geniacci olandesi degli Another. Questa si chiama Told to You.

0: l'Inghilterra, le super squadre ci stanno, la Germania. Che tocca fare? Quelle sono veramente delle armate da guerra e vedremo un po' che cosa combineranno. Ovviamente noi purtroppo. No, non lo dico, basta. No, non voglio infilare il dito nella piaga, basta. 21:53 è finita un'altra ora con me, Marco Valerio Camillacci. Ce ne restano ancora due da passare insieme in questo sabato 27 giugno 2026. Attenzione che tra poco arriva anche un'altra sequenza bomba.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Da lunedì 1 giugno.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Al 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su romamobilita.it.
4: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
5: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
4: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: Le offerte firmate Mauris fino all'11 luglio. Stendino Mameson 20 metri 100% alluminio 11,99 €. Detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi vari tipi 4,99 €.
1: La casa che sogni oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
2: Grano Salis.
3: Non è solo una cena, è un'esperienza da vivere.
2: Cucina che unisce creatività e tradizione. Sale accoglienti, ampio parcheggio a due passi dal Gra.
3: Per i bambini un giardino attrezzato dove giocare. Ogni sera un evento diverso. Seguici sui social e su granosalisrestaurant.it.
2: Grano Salis, il gusto che emoziona.
3: Per gli ascoltatori prosecco di benvenuto.
4: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Le bombe della programmazione,
6: una dietro l'altra,
5: solo le migliori,
6: senza interruzioni.
5: Sequenza bomba,
6: tra poco
7: on Radio Globo.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare.
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: 21:59 spaccate dall'ora delle offerte di Roman Auto.
12: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
13: Perfetto.
12: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
13: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
12: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
13: Allora sei nel posto giusto.
14: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: Solo le migliori in FM, DAB
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
11: Solo una manciata di secondi ci separa dalle 22 di questo sabato sera. Siamo veramente nel piano, che mi

0: Frequenza Bomba on Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good.

0: qualche giorno fa, il 25 giugno, un paio di giorni fa, agli Hay Days a Milano per la loro unica data italiana. Chi c'è stato ha raccontato di uno show clamoroso e di un Adam Levine letteralmente inarrestabile.
1: Morning Show Best. Il sabato e la domenica dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Lui ha detto in questa nuova intervista, è tornata ad attaccare l'Italia, non solo l'Italia, alla domanda: ma a questo punto uscirà, perché c'è una critica sulla NATO, uscirà dalla NATO? Lui ha detto: non li voglio rispondere. Non dice non lo so, non dice boh, dice non ti voglio rispondere. Sappiate che da questo momento in poi comunque il governo italiano, nella figura del premier Giorgia Meloni, non risponderà più a Donald Trump su questa situazione. Questo è stato detto proprio ufficialmente.
3: Se no veramente siamo a livello specchio riflesso.
2: No, ma anche perché ricordiamoci quello che diceva la Meloni tempo fa su Trump, che era la persona più giusta del mondo, era la persona più bella del mondo. Abbiamo visto delle immagini in cui sembrava il miglior amico del mondo. Adesso le cose si sono rivoltate.
3: Tra l'altro hai saltato un passaggio, perché poi si sono battibeccati ancora, perché lui ha rincarato la dose dicendo: beh, probabilmente vuole stare vicino a me perché la sua popolarità.
2: I numeri.
3: Naturalmente Giorgia Meloni ha risposto dicendo: beh, fossi in lui mi preoccuperei della sua popolarità.
4: La risposta ai quesiti di Giorgia Meloni quando dice non capisco perché si sia comportato così arrivano da Mary Lee, che è una psicologa clinica di New York, nonché la nipote di Trump, che dice: un uomo in declino cognitivamente, psicologicamente ed emotivamente, sta perdendo il controllo e peggiorerà ancora. E lei parla di disturbi psichiatrici non diagnosticati, proprio disturbi.
3: Ma tutto questo su Giovanni?
4: Sì, sì.
1: Morning Show Best. Domani dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Dal 10 al 12 luglio sulla spiaggia del Castello di Santa Severa torna Surf Expo 2026. Scuola surf, Soup Academy, gare di skate, villaggio con stand, fashion show, workshop, area food e beach party ogni sera. Vivi l'evento più cool dell'estate. Ti aspettiamo dal 10 al 12 luglio. ItaliaSurfExpo.it.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
7: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.
8: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
9: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
10: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
11: Tesoro, l'hai sentito?
12: Nah, se sta bene non chiama.
11: Lodge di lusso, amici, una spa tutta per lui. Però
12: proviamo a sentirlo.
11: Sì, dai.
12: Amore di mamma, come stai? Mangi?
13: Per goderti le tue vacanze, pensa prima alle sue. Al Dog Relay dell'aeroporto di Roma Fiumicino, il tuo cane si sente a casa. Comodi lodge, aria verde per giocare e personale qualificato. Per info e prenotazioni, adr.it/dog-relay.
1: Con Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
14: Info e regolamento su radioglobo.it.
15: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
16: Perfetto.
15: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
16: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
15: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
16: Allora sei nel posto giusto.
17: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
18: Una grande estate ti aspetta al centro commerciale Maximo.
19: Fino al 19 luglio ti aspetta Summer Village, con giochi, sfide e tante attività per grandi e piccoli.
18: Vieni a divertirti con noi. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
20: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con ITS Academy Lazio Digital scegli i percorsi più richiesti del mercato. Intelligenza artificiale, cyber security, cloud, data science, sviluppo software, game digital media e agenti AI. Corsi gratuiti, tanta pratica e stage nelle aziende. ITS Academy Lazio Digital. Da studente a professionista. Scopri di più su laziodigital.it.
21: Bello, affidabile e mi dà fino a 8 anni di garanzia.
22: Non è un miraggio, è il tuo usato perfetto. A giugno, solo da concessionaria Fiori, trovi la Renault Captur Full Hybrid a 12.600 euro, anche con tasso zero. L'occasione che stavi aspettando. Fino a 2.500 euro di supervalutazione del tuo usato, anche se vale zero. In più, puoi guidare senza pensieri con una garanzia fino a 8 anni. Ti aspettiamo da concessionaria Fiori a Roma e Latina. Visita il sito concessionariafiori.it. Back to the music.

Anna Pepe, White Girl Wasted, il suo ultimo singolo appena riascoltato sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, ma adesso ci torniamo veramente nei primi anni 2000, più precisamente al 2001. L'avete sentito, è la voce sua, quella di Tiziano Ferro alle 20.

Tiziano Ferro che questo weekend si esibirà allo Stadio Olimpico. E a proposito di Tiziano Ferro, presi dal fomento di questo grande concertone, di queste due date che ci saranno, cioè una stasera e poi quella di domani, insomma, e presi dal fomento, oggi sulla Globo Car a un certo punto ci siamo messi un pezzo di Tiziano Ferro. Ora, quel genio di, non farò il nome, ma lui già sa della genialata che gli è venuta in mente, della cosa che ha sparato, la cazzata che ha sparato, perché poi obiettivamente si tratta di quello, a parte gli scherzi, è un genio, ha detto: frate, Tiziano Ferro è trap, attenzione. Perché poi sono andato a sentire un po' di remix che hanno fatto e effettivamente non è che ce ne siete tutti torti. Sentite qua, questa veramente è proprio

0: però ragazzi, cioè effettivamente ci sta, cioè la voce sua, le basi eccetera, fittano tutte. Poi era un meme che andava anche un po' di tempo fa addirittura, me lo sono andato a ricordare, però tipo l'angioletto e il diavoletto in questo momento, non so se dire è una figata oppure scusami Tiziano.
1: Radio Globo Meteo.
2: Ogni giorno porti in tavola la qualità di Fattoria Latte Sano. Oggi hai un motivo in più per sceglierla. Raccogli i punti presenti sulle confezioni e richiedi fantastici premi del catalogo Super Premi in Famiglia. Tantissimi articoli per la casa, il tempo libero e tutta la famiglia. Fattoria Latte Sano. Una scelta di qualità.
1: Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: Le regioni centrali vedranno come al nord l'ondata di caldo più intensa forse di questa estate, con valori molto vicini ai 40 gradi, 38-39 non esclusi su pianure e vallate interne. Da martedì, soprattutto mercoledì, però l'anticiclone subirà un contraccolpo, ovvero arriveranno temporali non solo in Appennino ma progressivamente anche su coste e pianure, contestualmente ad uno smorzamento della canicola. Rimanete aggiornati su ogni singola località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Il Morning Show è live on Globo TV. Tutti i giorni dalle 7 alle 10.
2: Accendi la TV sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Entra direttamente
2: nel nostro studio.
1: L'appuntamento più atteso del mattino cambia prospettiva.
2: Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV. Tutte le mattine dalle 7 alle 10.
2: Canale 91 del digitale terrestre.
5: Morning Show live on Globo TV.
6: Wait for me, I'll be back.
7: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
8: Mamma, io mi annoio!
9: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park!
10: Dentro la città, fuori dal mondo!
9: C'è un posto meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno! Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste! E in estate, la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua!
8: Mamma, io sono già in macchina!
9: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Un certo

appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. 22.47, anzi 22.48, appena scoccate c'è spazio anche per lui. Il nuovo giovane talento della musica mondiale, classe 2005, Summer, dall'anno scorso la sua Undressed.

0: Bruno Mars in versione anni 70, mamma mia, quando partono queste canzoni qua. Era Oh My Soul su Radio Globo. 22.53, quasi 22.54, siamo arrivati alla fine di un'altra ora passata insieme, la penultima con me in questo sabato 27 giugno, ma attenzione perché tra poco arriva l'ultima ora con me qua su Radio Globo e soprattutto l'ultima sequenza bomba di oggi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Vuoi mangiare carne di qualità come una volta? Da Fulvio e Federica Carni trovi gusto, tradizione e un'accogliente area esterna per pranzo o aperitivo fino alle 21. Le migliori carni, preparati pronti da cuocere e già cotti, ti aspettano anche a casa tua. Ordina su Glovo, Deliveroo o Just Eat. Fulvio e Federica Carni, il sapore vero della carne. fulvioefedericacarni.it.
3: Wow, ma che è successo alla tua casa? Fantastica!
4: Già, ho dato le chiavi a Casa Green Evolution e hanno pensato a tutto loro.
5: Realizza la casa dei tuoi sogni con Casa Green Evolution del gruppo Astrologo. Un professionista dedicato ti assisterà in ogni fase, dalla consulenza alla selezione dei materiali fino alla gestione fiscale e all'organizzazione completa dei lavori. Contattaci per un sopralluogo e un preventivo gratuito. Casa Green Evolution. Ristrutturiamo. Cambiando le regole.
6: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza!
9: Dal 10 giugno al 2 agosto. Vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
10: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
9: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Radio Globo e Romana Auto, vinci una nuova Jeep Avenger.
13: Info e regolamento su radioglobo.it.
14: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
15: Perfetto.
14: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
15: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
14: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
15: Allora sei nel posto giusto.
16: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
17: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
18: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
19: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
18: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
19: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
20: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Mirauto. Scopri di più su mirauto.eu.
0: le bombe della programmazione,
21: una dietro l'altra.
0: Solo le migliori,
21: senza interruzioni.
0: Sequenza bomba.
21: Tra poco
22: on Radio Globo.
23: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
24: Un disastro.
23: Ah, e le escursioni?
24: Abbiamo naufragato!
23: E tua moglie?
24: È scappata! Con uno del posto!
23: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
24: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
23: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Solo le migliori in FM
21: e sul canale 91 del digitale terrestre
0: Globo TV.
25: 40 secondi, anzi 39, 38, vabbè, alle 23 è arrivata l'ultima ora da passare insieme in questo sabato 27 giugno 2026.

0: Apnea chiude la sequenza bomba, l'ultima di oggi.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Eh sì, tornerà nelle mani del Greg Roberto Greganti, che vi terrà compagnia come ogni domenica dalle 10 fino alle 14. Poi dalle 14 alle 18 ci sarò io e dalle 18 alle 22 Angelica Baraldi. Poi vabbè, ovviamente la mattinata non vi lasciamo da soli, ma mi sembra scontato, come sempre c'è il best del morning show dalle 7 alle 10 e poi tutta la notte, da mezzanotte in poi, la musica di Radio Globo che non vi lascia mai soli. Ma non sta a pensare già a mezzanotte, che ancora è ancora sabato, ci restano ancora 40 minuti più o meno da passare insieme, quindi rimanete qua su Radio Globo, no?
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Allora, visto che sbraccia copiosamente, che c'è? Caselli, Liliana Caselli.
4: No, vabbè, ma dovete vedere, dovete sentire, perché c'è uno special su Rai Storia.
5: Ma dai.
3: Su Rai Storia.
5: Di Bruno dal Papa.
4: Sì.
3: Ah, sentiamo, hai acceso lì? Vado.
4: Vai.
6: Noi siamo qui per parlare di un evento che è successo qui a Roma 1226 anni fa. Papa Leone III incoronò Carlo Magno la notte di Natale dell'Ottocento nella Basilica di San Pietro. Ecco allora che la storia si ripete. Il giorno 21 giugno 2026, il Granduca Conte della capitale, Bruno Benvenuti, è stato investito di nuovi poteri.
3: Ah, pure.
6: Dopo il dominio assoluto dell'urbe, potere temporale, spirituale e etere si uniscono. Signori, è nato il sacro romanista impero.
3: L'avevo detto che era una giornata speciale.
1: Tutto bloccato.
2: Torna lunedì
1: dalle 16 alle 19
2: solo su
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
7: Turn it up.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996.
1: Il prossimo evento
2: potrebbe essere tuo.
1: Vivi le emozioni dei grandi eventi live
2: grazie a Leonori
1: e Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Quest'estate vivi il mare al Papete e la Dispoli. Inizia la giornata con una gustosa colazione, goditi il pranzo e la cena vista mare e rilassati al tramonto con il tuo aperitivo al Garden Fruit. Lettine e ombrelloni per il massimo relax e spazi perfetti per le tue feste private.
10: Scopri di più su papeteladispoli.it. Papete e la Dispoli, il tuo angolo d'estate.
11: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
9: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
12: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Gale dell'Aeronautica 33.
13: Pronti a vivere 3 giorni di pura allegria? Dal 26 al 28 giugno da Ales Farm arriva la prima fiera agrituristica di Anguillara Sabazia. Animali, cavalli, trattori, sapori genuini, spettacoli e musica per tutta la famiglia. Ingresso libero in via Braccianese, chilometro 18. Vieni a divertirti con noi.
1: Wake up! Good morning! The morning show!
14: Buongiorno!
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
15: Ed è il mio appuntamento mattutino.
1: The morning show!
2: On Radio Global.
1: Sponsored by
16: Magicland.
17: Quest'estate vivi emozioni incredibili a Magicland e Magic Splash. Per la prima volta arrivano dal vivo Bluey e Bingo, le cucciole più amate dai bambini. E a Magic Splash esplode l'adrenalina con 4 nuovi scivoli spettacolari. 2 parchi, emozioni infinite. Prenota ora su magicland.it.
0: Loro 40 anni di differenza, ma Madonna, è ancora una ragazzina.

anche lei ha subito le vessazioni di Miranda Priestly nel Diavolo Veste Prada 2, fa un piccolo cameo Lady Gaga, anche la colonna sonora, questa viene da lì, insieme a Dolci, Runway su Radio Globo.

0: Da continua.
1: Radio Globo e Romana Auto ti regalano una nuova Jeep Avenger.
0: Dal lunedì al sabato ascolta la diretta.
1: Segui la Globo Car in giro per Roma.
0: In ogni tappa, gadget e collegamenti per dare il via al gioco.
1: Vai su radioglobo.it, compila il form
0: e scopri come partecipare all'estrazione finale del 17 luglio presso Romana Auto in via della Magliana 309.
1: Questa è l'unica radio che ti regala una macchina nuova.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
4: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
5: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
6: 23.39, quasi 23.40, Back to the Music, ancora un quarto d'ora più o meno da passare insieme. Io sono Marco Valerio Camillaci, su Radio Globo adesso c'è Saif.

0: tutto fino alle 22. Ovviamente dalle 7 alle 10 ve l'ho già detto, il best del morning show e per tutta la notte la musica di Radio Globo che non vi lascia mai soli. Che dire ragazzi, buon sabato sera a tutti, se siete a casa fate bene, condizionatore ci sta perché oggi è veramente caldo pesante, ci stanno preparando un'estate come al solito tremenda, però se siete in giro mi raccomando divertitevi, ciao!
1: Ogni mattina fai colazione con il morning show.

0: Chiama per primo lo 06 892 8996.
1: Indovina il rumore misterioso
0: e vinci uno dei premi dell'intero catalogo di
1: Fattoria Artesano. La colazione ha un nuovo sapore
0: con il Morning Show e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
0: Con Radio Globo e Romana Auto vinci una nuova Jeep Avenger.
1: Info e regolamento su radioglobo.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Dal 10 giugno al 2 agosto vivi una vera live music experience al Da Vinci e 68 Village.
7: Dalle 18 al Parco Da Vinci, fra Arca Planet e Terranova, area bimbi con attività, area food, mercatino e dalle 20:30 concerti live a ingresso gratuito.
6: Parco Commerciale Da Vinci, via Lucio Battisti, Fiumicino. parcocommercialedavinci.com, anche su Facebook ed Instagram.
8: Vuoi capelli da salone? Ogni giorno? Con Clem è possibile! Prodotti professionali e una consulenza personalizzata per valorizzare al meglio la tua bellezza. Scopri i 21 punti vendita di prodotti per capelli, viso e corpo su Roma e provincia. Su gruppoclem.it. Ah, Clem, con la K.
9: La casa che sogni? Oggi costa la metà. Da Janus arriva la promozione che aspettavi. Porte, finestre, blindati e pergole bioclimatiche. Paghi subito solo il 50% e trasformi la tua casa con stile, comfort e qualità. Non aspettare. Vieni da Janus e scopri come approfittare della promozione. Oggi paghi solo la metà. L'altra metà ha interessi zero e la recuperi anche con le detrazioni fiscali previste. Janus. Porte e finestre per passione. www.janusporte.it.
10: Dal 1 luglio 2026 anche i veicoli 100% elettrici a idrogeno dovranno avere un permesso per entrare e circolare nelle zone a traffico limitato di Roma. L'attuale registrazione sarà valida solo per la sosta gratuita sulle strisce blu. Per continuare ad accedere nella ZTL sarà necessario richiedere dal 16 giugno il nuovo permesso annuale, gratuito per alcune categorie come i residenti nelle ZTL, a pagamento anche se a prezzo ridotto per gli altri mezzi elettrici. Tutte le informazioni su Roma Mobilità.it.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

tutte le mattine dalle 7 alle 10. Morning Show, live on Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Grazie all'interrogazione.
2: Vabbè, sì, dai, per forza.
1: La Bibbia.
2: Sì, sì, certo, grazie.
1: Sì, no, vabbè, dai, dici come si chiama proprio quello. È la Genesi.
2: Brava, la bambina Caselli.
3: No, capito, vabbè.
1: La BC, sì, dai, le nostre radici.
2: È il primo libro, il primo del Pentateuco, no? Quei cinque libri che sono Genesi, Levitico, Numeri, Esodo e Deuteronomio.
3: Se mi davi tempo, tu
1: sì, ci arrivavo.
2: La famosa Torah. Dai, ma che ne sanno? Ma che ne sanno, signore e signori? Comunque, ti do un paio di giorni per recuperare. Okay. Lei mi torna lunedì.
1: Va bene.
2: Con il Nuovo Testamento,
1: sì,
2: invece.
1: Ok.
2: Che cosa c'è? Che cosa c'è nel Nuovo Testamento?
3: Dai, ma ci sono le battaglie più interessanti.
2: Ma che battaglie? Ma che le guerre puniche?
3: Ma poi io non vorrei neanche fare spoiler, ma mi sembra che nel Nuovo Testamento ci sia la crocifissione, no?
2: Beh, sì, vedi un po'. Sì, ma non è che c'è la crocifissione, c'è il capitolo crocifissione. Cosa ci sono? Nel Nuovo Testamento?
3: I re magi.
2: Ma che sì!
0: Tutto Bloccato dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo.

0: Bam bam, bambino.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

è arrivata! Sei pronto a far vivere a tuo figlio un'esperienza indimenticabile? Dall'8 giugno iniziano i centri estivi di centroestivoroma.it, tra i più apprezzati della capitale. Sport, piscina, laboratori creativi, eventi, attività educative e tantissimo divertimento. 10 centri estivi su Roma, scegli quello più vicino a te. I posti sono limitati, iscriviti subito su www.centroestivoroma.it. Amicizie, sorrisi e nuove avventure ti aspettano!

0: I'll be back.
1: Hai un'azienda o grandi spazi da pulire? 4S Macchine ha la soluzione giusta per te. Lava pavimenti professionali per ogni tipo di spazio, disponibili a noleggio e con assistenza garantita. E se hai una vecchia lava pavimenti, la valutiamo noi. Chiedi subito la tua consulenza gratuita su 4smacchine.it. Se dici Radio Globo, per te uno sconto speciale.